0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 8007.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande, grande.
9: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ascoltata quest'estate questa Loco Loco di Gordo e Zonneveld? Beh, continuiamo ad ascoltarla. Siamo ancora in estate. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buon lunedì, lunedì 14 settembre 2026, siamo già a metà mese praticamente. Oggi giornata, almeno al momento, così, e c'è un po' di nuvolosità, sole al momento non se ne vede, temperature gradevoli, siamo a poco sopra i 20 gradi. Per cui che succederà? Ieri è stata una giornata caldissima, proprio estiva al 100%, e in effetti insomma l'abbiamo sentita, e tante sono state le persone che avevamo qua in giro, tanta gente, insomma è normale durante giornate di quel genere. Mi auguro abbiate passato un buon fine settimana, comunque adesso pronti ad affrontare questa nuova settimana di studio per i ragazzi che sono tornati a scuola, per il lavoro, ovviamente per chi lavora, per chi sta a casa, a tutti e tutte voi il buongiorno di Radio BCS da Sottomarina Lido. Ben ritrovati e ritrovate, e buon ascolto dei nostri programmi anche quest'oggi. Anche oggi senza Gianni, che è ancora in vacanza, dovrebbe tornare domani, poi chiedo conferma, ma credo sia appunto domani martedì che tornerà al lavoro dopo una settimana circa di vacanza, quindi insieme fino alle 11 e poi con Gino che arriverà poi dopo. Ecco, tra poco l'oroscopo, come sempre ovviamente cominciamo con l'oroscopo, e poi tante belle canzoni, e tra una canzone e l'altra come nostra abitudine ormai diamo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora, poi c'è la cronaca locale alle 9:10. E per mettervi in contatto con noi 041 40 00 46 il numero fisso, 338 266 2777 invece per i messaggi. Una canzone di Tiro Mancino, ora di qualche anno fa, si chiama Tra di noi. L'ascoltiamo, dopodiché vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo, ora l'oroscopo di oggi, lunedì 14 settembre. Auguri a chi compie gli anni proprio questo 14 settembre, auguri e buon compleanno. Esaltazione della Santa Croce, questo c'è scritto sul calendario, quindi non c'è un santo, ma voglio fare gli auguri anche a chi magari festeggia qualche anniversario importante, qualche ricorrenza importante. Auguri, auguri, auguri. E adesso pronti a sentire che predicono le stelle per oggi? Cominciamo. Ariete, la Luna e Venere in Scorpione vi scavano dentro, toccando corde scoperte che di solito preferite ignorare. Guardate in faccia le vostre paure legate al controllo, eh? La vulnerabilità non è una debolezza, eh? Toro, la Luna e Venere si posizionano esattamente all'opposizione nel segno dello Scorpione. Non potete quindi più fingere che vada tutto bene solo per mantenere la vostra amata quiete. Andate a fondo alle cose, dai. Non fingete più. Gemelli, la Luna in Scorpione illumina il vostro settore del lavoro e della salute, pretendendo che voi andiate a fondo. C'è un'abitudine tossica o un ritmo lavorativo che sta un po' logorando ultimamente la vostra energia. Pensateci. Cancro, il cielo vi sorride in modo intenso e complice. Con Marte nel vostro segno avrete una grinta formidabile. E oggi la Luna e Venere in Scorpione si dispongono in un trigono d'acqua meraviglioso. Beh, speriamo sia una cosa positiva, ma spero di sì. Leone, oggi potreste sentirvi un po' sotto pressione. Da un lato c'è Giove nel segno che vi spinge a splendere, dall'altro la Luna e Venere in Scorpione creano una quadratura che vi sprona invece di affrontare le ombre. Quindi un po' così così, dai, speriamo vada tutto bene. Vergine, la Luna e Venere in Scorpione rendono le vostre parole taglienti, profonde e incredibilmente persuasive, però, sarà un lunedì perfetto per negoziare, per scrivere o per scoprire una verità che vi veniva nascosta. Bilancia, Mercurio nel vostro segno vi rende diplomatici, comunicativi e affascinanti. Tuttavia, la Luna e Venere oggi si concentreranno nel vostro settore dei valori e delle risorse materiali. Scorpione, questa è la vostra giornata. La Luna entra nel vostro segno e si fonde con Venere, mentre Plutone, retrogrado in Acquario, vi osserva da lontano, chiedendovi di destrutturare i vecchi schemi dominanti. Sagittario, la Luna e Venere si nascondono nel vostro dodicesimo campo, la zona del silenzio e del retroscena in questo caso. Oggi potreste sentire il bisogno di ritirarvi dal mondo e di elaborare proprio le vostre cose in solitudine. Ogni tanto c'è questo bisogno, di starsene per conto proprio. Capricorno, il sole in Vergine vi offre una visione chiara del futuro. Oggi i rapporti sociali si tingeranno di sfumature intense e potreste scoprire chi è un vero alleato e chi invece si muove solo per convenienza. Acquario, oggi la Luna e Venere toccano il punto più alto del vostro cielo, il successo e la realizzazione professionale, ma lo fanno con l'energia tagliente dello Scorpione, che non scende mai a compromessi, quindi neanche voi, Pesci, lunedì di grande espansione emotiva e mentale, la vostra intuizione è ai massimi livelli. Seguite quel presentimento che vi tormenta da qualche giorno. Beh, vi porterà esattamente dove dovete essere. Bene, auguri allora, auguri a tutti e a tutte.

0: fatti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guidala
4: per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che carina la canzone che abbiamo appena ascoltato, Cucù Marie, il carino anche il titolo, mi piace tanto, di Napoleone. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima un'occhiatina veloce, come sempre, alle notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 14 settembre 2026. In primo piano il petrolio alle stelle, purtroppo, aia, che dolore al cuore e soprattutto il portafoglio, a dir la verità. Allora, c'è l'incubo rincari. È stato intanto rinviato l'incontro su Hormuz tra Teheran e i paesi del Golfo. Speriamo bene, perché qua se no, boh. E poi c'è il conflitto russo-ucraino, sempre in primo piano. L'ultima dichiarazione di Trump avrebbe chiesto a Zelensky di non colpire le raffinerie russe. L'attacco di Mosca al treno, poi c'è stato questo attacco di Mosca con dei droni, come avrete senz'altro visto o sentito, al treno al confine con la Polonia. Fortunatamente non ci sono feriti. Le elezioni in Svezia. La socialdemocratica Andersson ha vinto, ecco, pronti a governare, e si attende però il risultato finale, cioè ha vinto, però non è ancora ufficiale la cosa. C'è stato un record di affluenza e intanto, non secondo i pronostici perché erano un po' diversi, ma arretra l'estrema destra. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano, sto facendo molto scalpore. La vittoria al Cinema di Venezia di quest'anno di un film, anzi è un docufilm israeliano. Ebbene, i due autori del film che hanno ricevuto, adesso vi dico anche il premio che hanno ricevuto, dunque è stato il premio speciale della giuria e c'è stata una standing ovation alla premiazione, alla proclamazione di questo vincitore. Il docufilm si chiama Naza. E cosa parla in pratica? Gli autori sono israeliani che denunciano certi fatti israeliani e naturalmente non è stata presa bene dal governo di Netanyahu. I ministri infatti di Netanyahu contro i registi di Naza dicono: toglieremo loro la cittadinanza, sono accusati di tradimento dai membri dell'esecutivo israeliano. E intanto però la pellicola è stata premiata e proprio salutata con grandi applausi, come avete sentito, al Festival di Venezia. Penso che se ne parlerà molto nei prossimi giorni. E adesso un'altra notizia tragica: è affondato un traghetto al largo di Vanuatu, oltre 30 i dispersi. Vanuatu è un arcipelago di isole che si trovano nell'Oceano Pacifico, a sud, anzi a est dell'Australia, tanto per darvi anche un'ubicazione geografica. E lì ci sono dei traghetti, perché ci sono varie isole che appunto collegate fra di loro, ed è affondato questo traghetto. Si parla di 30 dispersi, questo per il momento è quello che si sa. Aspettiamo di avere magari altre delucidazioni. Altre tragedie purtroppo. A Venezia, una barca di sposini contro un taxi acqueo in laguna, lui è morto e di lei non c'è nessuna traccia. Sono da parecchio che la cercano, a dir la verità, e i sommozzatori sono comunque al lavoro. E questo è quanto si sa. Purtroppo c'è stato questo brutto incidente e la ragazza non si riesce a trovare. Due sposini giovani, ecco, lui veneziano, lei brasiliana. E poi ancora, uccide la suocera nel padovano, questo, soffocandola con un sacchetto e poi chiama i carabinieri. L'articolo dice: shock nel padovano, l'uomo è stato arrestato. La vittima era accudita dalla figlia e dal genere. Il settantenne ha chiamato il 112 ed è stato condotto in carcere. Cioè, un settantenne che accudiva una 96enne. La vedo dura, probabilmente anche questo potrebbe essere un dramma della disperazione, della stanchezza, insomma. Vabbè, anche di questo se ne parlerà molto probabilmente. Cercheremo anche di saperne di più, ovviamente. Nel veronese, come un mese fa a Torino,
un automobilista ha litigato con 3 ciclisti e ne ha investito uno. C'è anche il video dopo l'urto. Insomma, è diventata un po' un'abitudine a quanto pare allora. L'uomo è stato poi rintracciato e dopo che un passante aveva filmato appunto la scena. E ci sono tante analogie con quanto accaduto a Lanzo Torinese l'8 agosto scorso, naturalmente. Ecco, era un ciclista tedesco che è stato investito sulla Gardesana nel comune di Bardolino in provincia di Verona. Niente di grave, il ferito se l'è cavata con delle scoriazioni, non è in gravi condizioni, ma per dire, la tecnica è stata quella, non vorrei, come dicevo prima, diventasse un'abitudine. Ecco qua, e ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, naturalmente. Adesso Simply the Best, ascoltiamoli questi due bei successi degli anni 80.

0: Domino Dancing dei Patch Boys, era il 1988, mamma mia quanti anni sono passati, come anche per i Queen, la canzone che abbiamo ascoltato prima, I Want to Break Free. Bene, Simply the Best torna tra circa un'ora e ricordo anche l'appuntamento tra poco con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Rodrigo, Drop Dead, ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 14 settembre 2026. I pescherecci tornano in mare, ma sulla ripartenza pesa il caro carburanti. Ebbene, fermo pesca finito. Dalla mezzanotte i pescherecci della marineria di Chioggia e di tutto il distretto dell'Alto Adriatico, da Trieste ad Ancona, hanno ripreso la via del mare. Si torna a pescare dunque, ma come sempre con molte incognite. Dal caro gasolio al mare troppo caldo per il cambio climatico, sono molti infatti gli interrogativi che assillano i pescatori. Le barche si sono fermate il 31 luglio e dopo 40 giorni di fermo biologico obbligatorio i dubbi sono davvero tanti, a cominciare purtroppo dalle problematiche dovute al caro gasolio, molto legato agli eventi che si stanno configurando nel Golfo Persico. Dopo i problemi causati dalla chiusura dello stretto di Hormuz, altri accadimenti bellici nell'area rischiano di far schizzare il carburante verso prezzi mai visti. I droni iracheni contro l'oleodotto est-ovest ed il controllo dello stretto di Baden-Madeb, la cosiddetta porta delle lacrime, da parte della milizia yemenita, gettano ulteriori preoccupazioni anche tra le marinerie italiane. E questo viene confermato da Marco Spinadin, responsabile veneto di cooperative agroalimentare pesca. Ebbene, che cosa troveremo in mare, dice ancora Spinadin, non possiamo saperlo, perché ancora non abbiamo elementi su cui ragionare. Da mezzanotte i pescherecci dediti alla pesca a trascico tornano a pescare, ma ci vorranno almeno 36 ore per capire che cosa appunto c'è in mare. E intanto si attendono ristori. Refezione e trasporto solo da lunedì prossimo. Partiranno dunque il 21 settembre, quindi lunedì prossimo, i servizi di refezione e di trasporto scolastico organizzati dal Comune. L'avvio dei due servizi rappresenta un passaggio importante per le famiglie e per l'organizzazione quotidiana degli studenti, sottolinea l'assessore all'istruzione Sandro Marangon. Ma per mettere a punto l'attività ancora manca qualcosa. In questi giorni gli uffici stanno lavorando per predisporre tutte le condizioni necessarie a garantire la partenza dei servizi dal 21 di settembre. È importante che le famiglie consultino le informazioni pubblicate dal Comune e rispettino le condizioni previste per l'accesso, così da permettere agli uffici e ai soggetti incaricati di organizzare i servizi nel modo più efficace possibile. Ecco, quindi informatevi bene in modo che tutto possa andare per il meglio, che si possa cominciare appunto il 21, come detto. Cucine dell'ospedale da rifare, Montanariello va in sopralluogo. Un progetto da 800.000 euro per risolvere le criticità della cucina dell'ospedale, denunciate dalla UIL Tux Veneto dopo le rimostranze delle lavoratrici. Le segnalazioni che riguardavano la pavimentazione sconnessa, la mancanza di aria condizionata, le prese scoperte, i carrelli rotti con la pellicola per chiudere e tenere chiuse le ante, la lavastoviglie inutilizzabile, è stata ripresa dal consigliere del PD Montanariello, che ha fatto un sopralluogo e, dopo aver depositato un atto di sindacato ispettivo, spiega: ho scelto di andare sul posto, vedere e parlare con chi vive quotidianamente questa realtà e verificare direttamente quali fossero i problemi. Ed è una situazione che non può essere ignorata e sulla quale bisogna intervenire. Il consigliere ha constatato che le lamentele, quindi, delle operatrici rispondevano al vero, ma ha anche appurato che esiste un percorso già individuato per risolvere le criticità. È pronto un progetto in partenariato pubblico-privato per un investimento di oltre 800.000 euro, come dicevamo appunto, che ha già ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie e che attende soltanto l'ultimo passaggio in CRITE, la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia. Non siamo quindi davanti ad un problema senza soluzione o senza risorse. Il progetto è pronto e le coperture economiche sono già individuate nell'ambito del partenariato. Ora dobbiamo semplicemente sbloccare l'iter e fare partire i lavori. Quindi, insomma, si vede, c'è già, insomma, un progetto pronto e al più presto, si spera, può essere risolto e risolti questi problemi. Chiudiamo con le previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto prevarrà un cielo poco nuvoloso, con spazi anche di sereni ampi e qualche locale addensamento, specie domani fino a metà giornata. Temperature contenute, variazioni di carattere locale. Ecco, questo è quanto. Oggi un po' più di nuvolosità, domani si prevede già meno. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: È Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1985. Frankie Goes to Hollywood, che stiamo ascoltando, con questo The Power of Love, è stato un eccezionale numero uno, un grande successo di allora, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle nove con appunto gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin. Voglio ricordare la promozione da non perdere: per tutto il mese di settembre avrete il 20% di sconto sugli orologi Braille Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento. Dunque andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Martin Garrix insieme agli U2, la voce di Bono si sente, c'è l'impronta Fireflies. E prima abbiamo ascoltato Annalisa con la canzone che ormai conosciamo bene, che è dalla primavera che stiamo ascoltando. Beh, ma non era una canzone estiva, per cui tutto normale. Buongiorno ancora a tutti e tutte voi da Radio BCS, buon lunedì 14 settembre. La giornata continua così, stavo aspettando a vedere se veniva fuori un po' di sole, però si sta bene, al momento si sta bene. Almeno io qui dentro ho acceso, ho aperto, non ho acceso niente, perché non è il caso, insomma le temperature non sono così alte, e ho aperto un po' le finestre, devo dire la verità. Ogni tanto poi mi tocca chiuderle perché sento passare ambulanze, rumori vari che vengono da fuori, sono costretta a chiuderle, però quando posso un po' di aria naturale è quella che ci vuole, vero? Si sta proprio bene. Bene, mi auguro stiate bene anche voi, buona giornata di nuovo, buon ascolto di Radio BCS. Tra poco anche una delle novità. Vabbè, mi era uccidere, questa non manca mai. Una delle novità che già conosciamo bene, che stiamo ascoltando già da qualche giorno. Ma intanto voglio proporvi una canzone dei Negramaro. Sono convinta che vi farà piacere a riascoltare un pezzo del 2023, si chiama Diamanti.

0: Sì, beh, io ho parlato solo di Negramaro, ma qui c'era tanta gente, ma tanta bella gente. C'era Elisa, naturalmente la voce femminile era la sua, e anche Jovanotti, che avrete senz'altro riconosciuto, e poi la voce inconfondibile, ovviamente, dei Negramaro, di San Giorgio, appunto. Adesso, come vi ho già anticipato, ascolteremo una delle novità che già stiamo ascoltando da alcuni giorni. Tra le novità, anche il nuovo singolo di Rove.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

l'altro una canzone brevissima, dura poco più di 2 minuti, la canzone di Rov per te da Follow the Sun. Ricordo naturalmente che tutti gli appuntamenti con le novità sono in collaborazione con Planet Bike. Planet Bike è un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione, uomo, donna e bambino, e poi ci sono le bici elettriche straordinarie di qualità superiore con tanti optional interessantissimi, prezzo altrettanto interessante che potete pagare con comodo a rate senza busta paga. E poi è officina specializzata Planet Bike e si riparano qualsiasi tipo di bici. E allora scegliete Planet Bike, andate a visitare subito il grande showroom, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. E le novità invece tornano fra un paio d'ore circa.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: Formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e

0: E le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
1: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
1: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
1: Pasticceria Ciolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ciolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
6: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
5: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

A Graciosa. A Graciosa. Che vedo con la Graciosa. Molto carina. Dunque, Simply the Best. Ho già pronti due bei successi degli anni 2000 e li ascolteremo tra poco. Mi ha stupito un'altra notizia stamattina, come mi viene in mente sabato, che ho cominciato VIP subito con la notizia che avevo letto pochi istanti prima, perché nessuno lo sapeva, della nascita del figlio di Lady Gaga. Ricordate, se mi stavate ascoltando, sarete stati stupiti anche voi, perché nessuno sapeva niente. E nessuno sapeva niente neanche del matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller. Cioè, avevano detto che volevano sposarsi, eccetera. Ma sul giorno, la data, quando, come, perché, nessuno sapeva niente. E l'hanno fatto in gran segreto, perché in effetti le nozze sono state blindate e si sono sposati. Infatti io sabato mattina non ne ho parlato perché nessuno ne sapeva niente. Si sono sposati sabato sera, tra l'altro, per cui non era neanche possibile saperlo prima, visto che non hanno pubblicizzato la cosa prima. Comunque si sono sposati proprio così. Hanno da poco ottenuto il divorzio, tra l'altro, Ilary Blasi da Totti, dopo un divorzio anche piuttosto travagliato, lo sappiamo bene, l'abbiamo seguito, ne abbiamo parlato spesso in Riservato per Due, in VIP anche con Gianni. Comunque la conduttrice e l'imprenditore sono arrivati sabato poco dopo le 18:25, come la sera, appunto, vi ho detto, a bordo di un'automobile a Ravello. Si sono sposati sulla costa amalfitana, sì, grazie. insomma, un luogo straordinario. E quindi ci sono già alcune indiscrezioni, comunque sì, chi c'era, tanti personaggi VIP anche, dove hanno pronunciato il sì, sull'abito, l'anello, tutte queste cose qui. Però è stato un matrimonio molto riservato, perché si parla addirittura di una cinquantina di persone al massimo, pochissime se pensate al primo matrimonio di Ilary Blasi, che è stata una cosa a livello nazionale, perché ha partecipato tutta l'Italia a quel matrimonio, lo ricordate, ormai tanti anni fa. Questo invece è molto molto riservato, solo con parenti più stretti e gli amici più intimi, evidentemente. Ecco, comunque sappiate che si è risposata e quindi Ilary Blasi, tranquilla, ha un nuovo marito. C'erano i figli, assolutamente sì. E tra l'altro sembra che il viaggio di nozze dovrà essere rimandato, perché ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, sta per cominciare il Grande Fratello VIP e Ilary Blasi ne è la conduttrice, per cui la faranno, la luna di miele la faranno dopo. Tanti auguri allora a questa nuova coppia, ci mancherebbe altro. Auguri, auguri, auguri. E adesso Simply the Best, due bei successi degli anni 2000.

0: Si chiama My Friend questa canzone dei Groove Armada. Prima invece abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole, bellissima canzone degli anni 2000. E grazie a Super Coffee Shop. Super Coffee Shop, che è un bar caffetteria ma anche rivenditore di macchine del caffè con le relative cialde e capsule. A proposito di cialde, in questo periodo trovate da Super Coffee Shop le cialde Covim a 0,22 euro, quindi 22 centesimi soltanto, piccolissimo prezzo per un grande piacere. Approfittatene, Super Coffee Shop vi aspetta allora in Viale Tirreno a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop. Coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Solo nostra.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Shakira, dai, andiamo avanti, che tutto prosegue per il meglio per questa giornata, per questo lunedì 14 settembre. Stavo così facendo una considerazione, anche perché poi ho letto un articolo molto interessante sul fatto che sono stati investiti recentemente, sono stati due casi simili di persone che hanno avuto a che fare con dei ciclisti e per ritorsione, per rabbia, poi li hanno investiti perché hanno litigato. È successo a Torino, è successo, lo abbiamo letto anche stamattina, fatto recente anche nella provincia di Verona, qui nel Veneto, fortunatamente senza gravi conseguenze, perché non è successo niente di grave, qualche scoriazione, niente di più. Però queste cose danno da pensare, perché tanti si lamentano di come vanno le persone in bicicletta, anche come vanno in macchina, ci mancherebbe. Però poi alla fine sono sempre le biciclette la parte debole, diciamo, della faccenda, mentre molto spesso non è proprio così, perché c'è gente che in bicicletta proprio non dovrebbe andarci, diciamoci la verità. Quindi hanno stancato, è l'opinione di molti automobilisti, quando la rabbia quindi contro i ciclisti però supera il limite. È ovvio che saremo anche arrabbiati perché non rispettano le regole, perché vanno in bicicletta come vogliono, eccetera, però non si può arrivare a questi estremi. Quindi ci sono molti commenti proprio su questi episodi successi proprio negli ultimi giorni, di gente esasperata, evidentemente, che dà ragione in pratica anche a questi che li hanno investiti. Non è assolutamente da fare una roba di questo giorno, di questo orgiamento, di questo genere, non si può assolutamente, non sono giustificabili per comportamenti scorretti in questa maniera. Bisogna dare anche il giusto peso alle cose, però bisognerebbe tenere conto di una cosa molto molto chiara, limpida, che rispettare le regole serve anche a prevenire comportamenti scorretti. Se tu vai per la strada e segui la tua strada, segui le regole, i segnali stradali, tutto quanto, non dai neanche adito, non per giustificare, no? Per far capire cosa, perché a volte succedono fatti di questo genere, non dai neanche adito a persone di reagire in un certo modo. Quindi bisogna seguire le regole, non puoi, perché sei in bicicletta e sei sempre considerata la parte debole, e non rispettare i sensi unici, gli stop, andare sui marciapiedi, trovarti. Io lo so, perché la mattina cambio addirittura strada, da qualche tempo ho cambiato strada per non avere più a che fare, per esempio, con i ragazzi in bicicletta che vanno a scuola, perché è impossibile starci dietro, hai paura di andarci addosso in ogni secondo. Quindi cerco di fare strade diverse proprio per non incrociarli. Ma è sbagliato, perché devono avere la coscienza di dove devono seguire le regole anche loro. Quindi e in caso di incidente poi dovete ricordare una cosa, che vengono accertate dinamiche e responsabilità, ma senza fare nessun sconto in base al tipo di mezzo condotto. Non è che se una bicicletta si scontra con una macchina, poi con gli accertamenti viene accertato appunto che è colpa della bicicletta, perché è una bicicletta la passa liscia. Se viene accertata la responsabilità, nessuno sconto, quindi si deve pagare anche in quel caso. Quindi state molto attenti, perché insomma è preoccupante che ci siano state a poca distanza, un episodio dall'altro, situazioni di questo genere, reazioni così cattive in un certo senso da parte di queste persone, che addirittura prendono e investono coscientemente, cioè proprio perché vogliono far del male dei ciclisti con cui magari hanno avuto un diverbio, una discussione, anche perché effettivamente sono la parte debole da questo punto di vista, perché una macchina che si scontra con una bicicletta, è ovvio che quello che sta in macchina non si fa niente. Ecco, quindi andate in bicicletta, è giusto, anche perché insomma sarebbe da lasciare le macchine a casa più di qualche volta, anche se delle volte non è proprio possibile, però andateci con criterio e dovete assolutamente osservare quelle che sono le regole della strada, perché se sbagliate, ecco, a parte che potete incontrare qualche matto che poi vi investe perché l'avete fatto arrabbiare, ma potete essere sanzionati naturalmente, e se la dinamica è accerta la vostra responsabilità, ne dovete pagare le conseguenze anche voi, anche se siete in bicicletta. Quindi attenzione.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. È tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Cocker nel nostro appuntamento delle 10 con Unforgettable. L'abbiamo riascoltato con un suo successo numero 1 del 1989, When the Night Comes, scelta appunto per questo appuntamento, e grazie naturalmente a Falegna Amelia Padoan e Stile e Design. Tanti ancora gli incentivi se dovete sostituire gli infissi interni ed esterni di casa vostra. Rinnovate la vostra casa, andate a visitare lo showroom, troverete di tutto, tanti gli stili, tanti i materiali, il classico legno ma anche PVC, e poi questi serramenti in vetro, alluminio di altissima qualità, naturalmente. E allora Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sono le 10:06.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Stones più arzilli che mai con questo nuovo singolo Jealous Lover. Stavo leggendo perché mi è venuto sotto mano la Nuova Venezia, il giornale di ieri, che non avevo letto perché non c'ero ieri mattina qui, e di questo record di nascite nell'ospedale di Chioggia. Ecco, con questo calo demografico continuo che abbiamo nel nostro paese, adesso anche il fatto che ci sia una nascita in più desta entusiasmo, c'è poco da fare. Una notte di nascite record, 5 bebè in 5 ore, uno all'ora proprio. Mamma mia, un record assoluto, visti i tempi, eh? Dunque, la notte tra giovedì e venerdì ha regalato alla città 5 nuovi nati, 3 femminucce e 2 maschietti, segnando proprio un primato nel record nel reparto di ostetricia e ginecologia di Chioggia, diretto da Luca Bergamini. A inaugurare la maratona di parti è stato Giorgio, che è venuto alla luce alle 22:25, e dopo di lui Irene, Dennis e Gabriel. Insomma, stanno tutti bene ed è comunque un ritmo inusuale per il riparto, con un parto all'ora appunto e tutto in modo naturale. Bimbi e mamme sono in buona salute, come dicevamo, e i piccoli affollano la nursery della pediatria, ma sono già pronti a raggiungere casa con mamma e papà. Naturalmente, forse alcuni sono già a casa. Queste 5 nascite così ravvicinate costituiscono effettivamente un evento bellissimo e di ottimo auspicio perché si spera che continui così. Naturalmente vedremo. Il record poi assume anche un valore maggiore dopo la delega concessa al punto nascite, che nel 2025, pensate, non aveva raggiunto il tetto minimo dei 500 parti l'anno, che ne garantisce la sopravvivenza. Quindi c'era anche il rischio che ce la facessero chiudere quel reparto, pensate. Meno male, 5 parti nel giro di 5 ore sono un'ottima risposta e un buon segnale per l'anno in corso. E quindi intanto tanti auguri a questi nuovi nati e alle loro famiglie, ovviamente. E l'importante è che l'ospedale mantenga il reparto, anche perché non sono soltanto chioggiotti che vengono fino a Chioggia a partorire, ma anche gente dal di fuori. È un ospedale importante, un reparto importante. Ancora tanti auguri e i figli, ci sono bei periodi, speriamo continui, cosa volete che vi dica?

0: Bird con Più in alto, più in alto, sempre più in alto, con la bella musica di Radio BCS e le canzoni che ci segnalate voi. Perché se voi ci mandate un messaggio WhatsApp al 338-266-2777, che è il nostro numero ovviamente, potete essere accontentati. Nell'arco della giornata ci sono vari appuntamenti, spazi riservati proprio alle vostre richieste. E fatelo magari per il prossimo appuntamento, perché per questo siamo già al completo. È già arrivata una risposta da parte di Davide, che vuole ascoltare, mi ha chiesto la canzone di Benson Boone, Beautiful Thing. Eccola qui per Call and Listen.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen. Call and Listen.

0: Call and listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Genea, care, che bella. Allora, buongiorno, ho pronti due successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Volevo però così dare un accenno, anche perché senz'altro l'avrete sentito già dalle televisioni, giornali, dalle radio, che è finita il Festival del Cinema di Venezia, si è concluso Venezia 83 e Woman Walk Now ha vinto il Leone d'Oro. Ed è stato premiato anche il docufilm su Gaza, di cui abbiamo anche parlato prima, che sta suscitando grande scalpore per il governo israeliano, naturalmente. Poi è un film di denuncia, un documentario, un film di denuncia fatto da due israeliani, un uomo e una donna israeliana, due registi israeliani, a cui hanno anche minacciato di togliere praticamente la nazionalità e tutto, e penso che se ne parlerà abbastanza. Comunque il film è Woman Hunk Now è stato assegnato quindi il Leone d'Oro, decretato dalla giuria capitanata dall'attrice Maggie Gyllenhaal. Sto guardando anche le immagini, naturalmente questo è quanto è venuto fuori, tra l'altro diretto da una regista. Questa regista danese, ma di origine egiziana, May El-Turki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista del film, Mathilde Arcel. È stata una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Infatti, prima dell'inizio della mostra del cinema di Venezia, si era parlato molto che non c'erano donne registe, per cui era nata anche qualche polemica. Ecco, ha partecipato una donna e una donna ha vinto, in pratica. Poi si è aggiunta anche la co-regista del documentario sulla Palestina, NASA, di cui abbiamo appena parlato, al quale è andato il premio speciale della giuria, che si è aggiunto poi in un secondo momento questo docufilm. Ecco, in rete trovate anche poi la storia del film e tutto il resto. Questo è quanto ha decretato questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta quest'anno da Greta Scarano e Nicolas Maupas, in una serata dove è stato assegnato il Leone d'Oro e tutti gli altri premi. È stata assegnata sabato sera, che io ho anche guardato per un po', l'ho guardato, non sono riuscita a vederlo tutto, ma un po' l'ho guardato, anche se devo dire è una cerimonia un po' soporifera, questo sì, è duretta da guardare, ma io sono un'appassionata di cinema, lo dico spesso, sempre, quindi guardo sempre queste premiazioni, anche perché poi i film che escono io anche li guardo. Non è che poi alla fine mi piacciono tutti, pensiate, anzi, ci sono dei film che vincono che sinceramente, a parte che non mi piacciono, ma proprio non li capisco, però questa è una cosa mia, può essere anche il mio limite, ecco, per cui non è che io faccio testo, ci mancherebbe altro. Ad ogni modo, l'appuntamento è per l'anno prossimo con la Mostra del Cinema di Venezia, sempre grande glamour, però sì, questo bisogna dirlo. Adesso invece ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Fastball con The Way, era il 1998. E degli anni 90 anche il grande successo di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, che bene o male ascoltiamo sempre molto spesso. C'è poco da fare. Rinterpretata anche da altri, l'abbiamo sentito negli ultimi anni. Bene, Simply the Best torna tra circa un'ora, noi ci risentiamo tra poco.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Tu conosci Milano Wine Bar?
13: Conosci i nostri cocktail?
12: I nostri aperitivi?
13: I nostri ricchi buffet?
12: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
13: Tuffati nella Milano Experience.
12: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
13: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
12: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
13: Viale Trieste, Sottomarina.
12: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
13: Milano Wine Bar.
14: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
13: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
14: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
13: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
14: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

Barry Can Swim. La canzone era Dance, Dance, Dance. Ho un po' di sole finalmente, eh? Si è un po' rischiarato anche il cielo, ci sono meno nuvole, ma si sta bene. Io con le finestre aperte qua mi c'è una rietta che gira, poi magari domani mi verrà il torcicollo, e vabbè, pazienza. Comunque preferisco sempre l'aria naturale. Buongiorno di nuovo a tutti e tutte voi, anche l'ultimo giorno in cui dovrei essere sola soletta, perché domani dovrebbe tornare anche Gianni, quindi ritornerà anche Riservato per Due. Tra poco arriverà Gino e ci sarà invece lui che continuerà a tenervi compagnia per le prossime ore. Intanto ancora la bella musica di Radio BCS con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma che bella questa canzone di Marco Mengoni insieme a anzi è di Angelina Mango. Marco Mengoni è l'ospite in questo caso. Le belle voci che si fondono così insieme è una meraviglia. E a proposito di belle voci, sono stata veramente molto felice di vedere, l'ho letto proprio stamattina, del ritorno di Céline Dion in concerto. Ebbene sì, c'è stato un concerto a Parigi dopo lo stop per la malattia, perché ricordiamo bene, sono passati più di 6 anni dopo il suo ultimo concerto e dopo la diagnosi del 2022 appunto di una malattia neurologica incurabile. E quindi era attesissimo questo show, anche perché questo vuol dire che sta meglio, che può ricominciare a cantare in pubblico. Pensate che questo a Parigi è stato il primo di 16 show previsti per il grande ritorno appunto in scena di Céline Dion, che ha 58 anni, ricordiamo. E questi 16 spettacoli sono già sold out, praticamente già tutti esauriti. Beh, immagino, dopo tanti anni che non si esibiva più in pubblico proprio a causa di questa sua malattia. E quindi, visto che l'abbiamo anche menzionata, vogliamo anche ascoltarla. La voce di Céline Dion è sempre un gran piacere ascoltare, e la riascoltiamo in una canzone non sua ma di Eric Carmen. Lei l'ha reinterpretata con grande successo. Si tratta di All By Myself.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Che polmoni, vero? Certo che ne ha di voce, dai, sentiamo l'altro acuto. Céline Dion, All By Myself, la sua versione del, adesso ve lo dico, anche del 1996, sì, esattamente, questa che stiamo ascoltando, nell'appuntamento delle 11 con gli indimenticabili del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin, voglio ricordarvi che c'è una promozione da non perdere in questo mese. Per tutto il mese di settembre avrete il 20% di sconto sugli orologi Breil e Tommy Hilfiger e Bulova, e quindi design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. Ricordate, a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Io a questo punto vi saluto, c'è qui Gino che vi farà buona compagnia per le prossime ore, ci risentiamo domani mattina, buona giornata a tutti, a domani! E sono le 11:04.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. VCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di vinil. Vabbè, altalene, buongiorno. Oggi concludiamo questa questa enorme fatica di 7-8 giorni consecutivi a fare la seconda parte di questa mattinata musicale. Oggi lunedì 14, siamo a metà del mese di settembre. Come vi ho detto, nel mese di settembre avremo ancora delle belle giornate, c'è stato un po' di pioggia in mattinata, ha rinfrescato un po' l'aria, è tornato a splendere di nuovo il sole e dunque speriamo di poter godere ancora tantissimi altri giorni di giornate ancora soleggiate, settembrine se vogliamo chiamarle così. Jean-Louis Levent avec vous sino alle ore 13. Di consuetudine tantissime carine notizie che abbiamo della bella musica e poi sembra che sia la giornata giusta per le voci del passato in occasione, ormai ve l'ho ricordato ogni giorno, le nozze d'oro della radio di BCS, nata il 18 ottobre del 1976 e dunque fra poco festeggeremo il 50 anni, insomma, le nozze d'oro, come dicevo. Noi adesso festeggiamo l'appuntamento con una cosa nuova, nuovissima di Hernia, che è una dedica, proprio il titolo del brano, in questo nostro appuntamento di Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: E questa oh, la dedica.
0: Oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre qualcosa di particolare, anche contraddistingue un po' questo stile, no? Proprio che è proprio odierno. Detto questo, invece, vediamo quello che succede ancora da Planet Bike, dove che trovi un grande, grandissimo showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprire un super assortimento di e-bike che sono lì, insomma, che poi fra l'altro tutta l'estate, mi diceva Stefano, titolare appunto, che insomma le cose sono andate bene, sono state apprezzate anche da tutti coloro che hanno visitato questo showroom, e sono tutte di qualità superiori le bike. Dunque le bici elettriche

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

gli occhi di Emerald. 11:32 fra un paio di secondi con Jean-Louis Levan oggi. Sì, insomma, ve ne siete accorti anche voi che questo prezzo del petrolio continua sempre la sua ascesa verso, non verso giù, ma verso su. Il prezzo del petrolio appunto in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, il WTI con consegna a ottobre passa di mano, pensate un po', a $102.73 al barile, stiamo parlando di quasi 103 euro, con un avanzamento di quasi il 3%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato, pensate un po', ancora di più, a $107.32 al barile, con una crescita appunto del 2,59. Comunque l'ulteriore balzo del prezzo del petrolio arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto in seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie appunto in Iraq, e dopo che è stato rinviato un incontro che era programmato in Oman tra Iran e gli stati del Golfo. E vabbè, insomma, riguardante lo stretto di Hormuz, che sembra che sia principale motivo, insomma, di tutto questo, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture. E noi ne stiamo pagando la conseguenza, perché insomma oggi viaggiare in macchina, andare a fare un pieno, no, per carità, mi ci metta 20 euro, 30 euro, e cosa ti viene? Ti viene neanche 10 litri di gasolio. Vabbè, insomma, speriamo che questo prima o dopo, insomma, finisca, perché è una situazione molto, ma molto pesante. Noi adesso abbiamo l'appuntamento con il nostro Simply the Best, il penultimo della mattinata, in cui ascolteremo del 1986 Rispetto di Zucchero, e poi, sempre dallo stesso anno, Walk Like an Egyptian.

0: like an Egyptian.
1: Allora, la nostra camminata dovrebbe essere come uno dell'Egitto, insomma, no? Così è questa canzoncina dei Bengals. Oh, attenzione con tutti coloro che vanno sempre in ristorante, insomma, di non essere proprio aggressivi quando che si mangia, perché come è successo a un 85enne che ha rischiato la vita appunto durante una cena in un ristorante di Porto d'Ascoli, comune di San Benedetto di Tronto, nelle Marche. Come racconta questo quotidiano, il Corriere Adriatico, all'anziano è andato di traverso un pezzo di carne, può succedere, che ha chiuso le vie aeree con conseguente perdita di conoscenza. Il nipote Roberto, guidato al telefono, pensato poi, è stato salvato con una telefonata, guidato al telefono da un'infermiera del 118, è riuscito prima a togliere il pezzo di carne e poi iniziato le manovre di rianimazione, proseguendo così fino all'arrivo dei soccorritori. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto di Tronto, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Dunque, magari a una certa età, me lo dico anche a me stesso, insomma, tagliamo magari pezzettini piccoli, in modo che questa cosa, che può succedere anche che uno resta anche senza respiro per un po'. Questa persona 85enne aveva perso addirittura la conoscenza perché non riusciva a respirare. Era il nostro appuntamento penultimo, anche questo, della mattinata di Simply the Best.
2: Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love?
1: Would you rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Ma quanto, ma quanto bravi sono, insomma, One Republic, anche quando vi dico che ogni quel tanto mi piacerebbe assistere a qualche concerto, ecco, oltre i Coldplay, insomma, anche One Republic sarebbe veramente un grande regalo che mi farei per andare a seguire un loro concerto. C'è questa notizia di Venezia che non so, l'annuncio se me ne ha parlato questa mattina, questa barca di sposini che è andata a sbattere contro un tassista, insomma un taxi su in acqua o in laguna, in cui lui è morto e di lei addirittura non c'è traccia, non l'hanno trovata. Insomma, l'uomo Sean Michieli era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre in gravi, gravissime condizioni e dunque non ce l'ha fatta. La famiglia però non è nuova alle tragedie acquatiche. Nel 2007 lo zio del 25enne morì a 19 anni appunto in un incidente in barchino. La dinamica dell'incidente e l'assenza delle telecamere stanno

arancione per raggiungere la barena dove erano soliti raccogliere i vermi che sarebbero serviti al 25enne e ai suoi colleghi come esche per la pesca della settimana, appunto. Durante il tragitto però il barchino si è scontrato contro un taxi acqueo che stava navigando verso l'aeroporto. Era buio, non si vedeva nulla e dunque nel canale dove è avvenuto lo schianto, privo di illuminazione, non ne risulterebbero esserci telecamere che possono aver ripreso l'impatto. E la scomparsa di Gabriella nelle acque, insomma, stanno ancora, non lo so se nel frattempo ci sono novità, appena che avremo novità. Lui, insomma, l'uomo, se anche morto, non andava mai a pescare senza Gabriella, che, appassionata di mare, aveva imparato a guidare la barca e raccogliere appunto le esche. Vabbè, insomma, speriamo che almeno venga ritrovato il corpo, che per il momento non abbiamo ancora notizie di tutto questo. Dunque anche coloro che in questi mesi, soprattutto d'estate, fanno qualche escursione anche con la barca, che non sono però proprio dei piloti navigati ed esperti, stiamo un pochettino assenti, soprattutto poi di sera, quando al buio il mezzo sulla quale voi siete, un barchino o un qualcosa, non è previsto appunto di illuminazione. Detto questo, continuiamo con l'ultima cosa di Merck e Cremant, Partenope, Sedering Serena, Brancale e The Colors. Pensate un po'.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Vediamo un attimino in che anno siamo. 1978, mamma mia, 48 anni fa. Per riascoltare in Unforgettable, Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti. Può essere una donna anche un amico? Insomma, un'amica, no? Come no? Tutto è possible, noi è possibile anche che ogni giorno vi ricordiamo questa cosa qua, quella che vi propongono appunto i nostri amici della falegnameria padovana Stile Design. Colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, per dare insomma una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padovan rinnova la tua casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di finiture di tendenza. Dunque ricordatevi anche di mettere in sicurezza la vostra casa, potete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Li trovate i nostri amici di Falegnameria Padovan e Stile Design nel loro showroom di Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sottomarina? Sì, abbiamo. Ok, abbiamo la reclam. Ci sentiamo fra poco, dai, ci sentiamo fra poco.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 121.

0: progetto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: finalmente si sta avverando, no? Vediamo se riesco la diretta di oggi presentarvelo in maniera non solo come un amico, in maniera proprio istituzionale, no? Glenn Etheridge White è un cantante britannico di origini, pensando un po', caraibiche. È divenuto noto al pubblico italiano nel 1981 in quanto membro del gruppo Cano, chi non si ricorda i Cano, insomma, anni 80, progetto musicale di cui è stato cantante, poi fra l'altro è frontman. Comunque dico anche la sua data di nascita, 6 agosto 1946, un anno più del sottoscritto, dunque nasce a St. Kitts e Nevis, vabbè, insomma, nelle piccole Antille. Tutto questo all'età di 8 anni si trasferisce a Londra con la famiglia e fin da bambino dimostra una grande passione per la musica e soprattutto per il canto. Detto questo, però, io vorrei dare adesso il buongiorno anche, ciao Glenn, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, che voce? Hai ancora quella vociona di quando venivi allo Shaker e facevi il weekend qui alla BCS? E io lo sai che sono sempre stato geloso della tua voce.
1: Non bisogna essere.
0: Ascolta.
1: La voce anche.
0: Vabbè, insomma, senti anche che faccio fatica addirittura a trasmettere. Tu quanti anni festeggi? La radio festeggia 50 anni, le nozze d'oro, ma tu dovresti essere vicino anche a quella.
1: Le nozze d'oro?
0: Alle nozze d'oro, dico, hai fatto i 50 anni anche tu di... Quando hai iniziato esattamente? In che anno, Glenn?
1: A cantare?
0: Certo, a fare le tue prime performance, diciamo.
1: Guarda, Gino, io ho cominciato a cantare quando avevo 17 anni, anche prima.
0: Sì, ma il tuo vero single, il primo, in che anno è uscito quello?
1: Ah, il primo uscito è come professionista. A Londra con un gruppo che si chiamava Anthem Soul.
0: Dunque, tutto questo molto prima dei Cano, insomma,
1: molto,
0: no?
1: Molto prima di arrivare in Italia.
0: Ho capito. Ascolta, cosa è cambiato secondo te? La tua voce, invecchiando addirittura, se posso dare la mia opinione, è anche migliorata tantissimo, per questo ho detto che ne sono geloso, ma rispetto a una volta, ti piace sempre, fai un po' di fatica, cominci a sentire gli anni che passano, oppure sei sotto quell'aspetto ancora un giovanotto?
1: Se dire la voce tieni, va bene, forse non riesce, no, non faccio più quelle cose che facevo quando avevo 25 anni, ma capita a tutti, capito? Perché ogni anno che passa perdi qualcosa, capito?
0: Comunque però, è sempre una cosa che continui ad amare, no? Insomma, esibirti,
1: sì,
0: cantare.
1: Amo quello che faccio.
0: Questo è importante.
1: Quello che faccio.
0: Glenn, lo sai che noi come radio avevamo questo progetto di averti ospite nostro in occasione del Capodanno? Non è stato possibile per impegni che voi avevate già sottoscritto, però io non vedo l'ora, il prossimo anno, alla prima occasione, di rivederti a Chioggia. Posso chiederti infine cos'è che ti ricordi tu della radio in generale, perché tu non eri solo qui il weekend ma eri anche a Radio Padova, no?
1: Sì, Radio Padova era l'inizio mio in radio, grazie a un amico, Pino Mappa, che praticamente è stato il tutore mio per almeno un mese, e trasmettevo con lui, poi dopo mi fa vai avanti da solo. Allora, da lì sono andato avanti da solo 8 anni con Radio Padova, praticamente.
0: Ti ricordi? Ti ricordi anche che tipo di programma che trasmettevi, Glenn?
1: Io, Gino, ho cominciato a fare la musica discoteca, musica dance. Lui aveva un programma che era tutto dance, e poi lui mi ha lasciato. E io ho continuato a fare quello lì, però con lo sponsor che era bianco, Mr. White, un negozio di dischi che era a Padova, capito? E allora facevo quella trasmissione, facevo due trasmissioni in Radio Padova, facevo una dalle 7 alle 8, andavo a casa, mangiavo e tornavo, facevo dalle 11 a mezzanotte.
0: Pensa a te.
1: 11 a mezzanotte facevo tutto quel soft, Philadelphia e tutte cose, capito? Poi Mimmo Taddei sentiva e fa, me lo fai fare? E detto, ma fallo tu. Io non ho problemi.
0: Ascolta Glenn, però noi, insomma, dopo la tua esperienza con i Cano, insomma, il momento che anche facevi il DJ, io devo ricordare lo Shaker, che allora era un locale nel Veneto anche molto, molto seguito. C'è stato un momento in cui tu ti sei inserito anche nella Italo Disco, e dopodiché noi ci ricordiamo, per quello che ci riguarda, Shaker Shake, no? Che la canzone
1: con Piero.
0: Con Piero Fidelfatti, che ieri abbiamo avuto in diretta, però anche tutti gli altri, Vittorio Ferro, Raffaello Todesco, Alvaro Gradella, sono tutte persone che tu hai conosciuto, insomma, nella tua carriera.
1: Perché con Piero abbiamo fatto Shake Shake, poi prima di quello c'era Can't You Feel It.
0: Can't You Feel It, esatto.
1: Era cantato da una donna, però le parole erano mie, capito? È così.
0: Ma lo sai che tu magari non ti ricordi, c'era una sera che tu hai finito il tuo lavoro allo Shaker, io e Raffaello ti abbiamo chiamato, siamo andati sui vecchi studi di Radio BCS e tu hai scritto il testo di Sei, che poi ho portato bene o male, insomma, è un piccolo successo in Germania, in Francia. Ti ricordi che quella sera Raffaello in 10 minuti, un quarto d'ora, con 4-5 accordi ha strampellato un po' la musica di Sei, e tu hai scritto le parole di Sei, insomma.
1: Ero finito di lavorare. Poi sai che non figuro io per quel pezzo.
0: Ma io mi ricordo ancora qualcosa, Say That For Me You're Something Special. Così iniziava il testo che tu hai buttato giù quella notte. Glenn, tu lo sai che io ti voglio bene da matti, che ti stimo e che spero.
1: Ti ho dato io il nome.
0: Ah sì, tu mi hai dato il nome di Jean-Louis Levan. Sì, sì.
1: Sì.
0: Ascolta Glenn, io spero di vederti presto e avremo modo ancora di stare insieme. Certo che nella festa che faremo, quella dei 50 anni, che sarà nient'altro con un incontro con 37 speaker che sono passati in questi 50 anni qui in radio, senz'altro sarai uno dei protagonisti ad essere invitato, ok? Ci sentiremo per questo. Niente, a livello radiofonico non hai più fatto nulla prima di salutarti?
1: No, non ho fatto più niente.
0: Non hai più
1: tutto per il tempo. Il tempo non

0: ed è una colonna anche lui importante nelle vostre serate, insomma, bravissimo anche lui.
1: Sono quasi 30 anni che lavoriamo insieme.
0: Pensa un po'. Allora Glenn, niente, un abbraccio e grazie per averci accompagnato questa mattina. Ok. Grazie Glenn, grazie, un abbraccio di nuovo. Ah, vabbè, insomma è difficile parlare, lui non ha più ovviamente il ritmo radiofonico, io non ho neanche più il timbro nelle corde vocali. Dunque, vabbè, comunque fa sempre piacere ascoltare uno come il nostro Glenn. Alfa con Genova e Napoli.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinti.

0: il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
1: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
1: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
1: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
1: Con Take and Drive vinci sempre tu.
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande.
0: Primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

Cuccioli serenamente. Ah, vabbè. Anche lui è sereno, serenissimo. Il secondo titolo Slam, appunto per Alexander Zverev, ha conquistato gli US Open di quest'anno, superando in finale Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6. Poi ha recuperato un set Shelton 7-5, poi invece nel quarto set 6-2. In 3 ore e 36 minuti di gioco lo statunitense avverte appunto la pressione nel primo set, con il tedesco che ne approfitta. La sfida è più equilibrata nel secondo parziale, poi nel terzo l'americano, come vi dicevo, accenna alla rimonta. Zverev risponde al quarto set bissando il successo, dunque secondo Grand Slam che vince quest'anno, dopo quello di Roland Garros. Appunto Alexander Zverev ci ha preso gusto quando non c'è Sinner, oppure quando c'è Sinner oppure Alcaraz, arriva a questo secondo titolo Slam, e fra l'altro lo hanno portato, abbiamo un nuovo numero uno dato l'assenza di Sinner, appunto il punteggio pieno che è riuscito a raccogliere in America, e questo porta appunto Alexander Zverev ad essere il nuovo numero uno al mondo nel tennis. Noi siamo pronti con Simply the Best.

0: questo Dream On, insomma, 25 anni sono passati. Sono passati pochi giorni, insomma, noi dobbiamo rendere omaggio a un nostro grande campione sportivo che si chiama Gianmarco Tamberi. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2 metri e 37. Io vorrei, voi che siete in casa adesso, che avete, oppure non lo so, prendete un metro e andate su fino a 2,40 m quasi, per capire che salto che uno deve fare in alto. Allora, questo in occasione del salto in alto maschile degli Ultimate Championship, che è la prima edizione del nuovo grande evento mondiale, che è stato ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, pensata poi in Ungheria, dove nel 2023 conquistò appunto il titolo mondiale, allora Gianmarco Tamberi. Al termine, insomma, di una gara gestita con una mostruosa solidità tecnica e mentale, superando, pensate un po', senza errori le misure iniziali di 2,22 m e 2,26 m. 2,30 m al secondo tentativo, poi addirittura 2,33 m e 2,35 m al primo tentativo, 2,37 al secondo tentativo, e poi ha tentato addirittura il 2,41, che è stato fallito 3 volte, ma insomma già 2,37 è una cosa incredibile. Dunque, bravissimo il nostro Gianmarco Tamberi.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso.
0: Lassù.
1: Gianna Nannini. Devo dire che anche questa canzone è meravigliosa. È una Gianna Nannini un pochettino più dolce, insomma, non tanto aggressiva. Una bella canzone, suo ultimo lavoro. Oh, vediamo queste petali di rose, sulla foto che ho qui davanti, sparsi sul letto, palloncini a forma di cuore, una lettera chiusa da un sigillo rosso e la didascalia 5 anni di noi ti amo. E questa è l'immagine che Francesco Totti ha scelto di condividere appunto con i suoi follower per raccontare i 5 anni insieme alla compagna Noemi Bocchi. Il dettaglio che rende tutto più curioso però è la data. Pensate un po', lo stesso giorno in cui la sua ex moglie Ilary Blasi convolerà a nozze con Bastian Müller a Ravello, sono due storie d'amore parallele e opposte che si intrecciano appunto proprio oggi sul calendario, senza che nessuno dei due, comunque senza che nessuno dei due protagonisti sembra volerci fare troppo caso. E vabbè, insomma, lo stesso giorno una si sposa e l'altro fa l'anniversario di 5 anni. Noi invece vi ricordiamo il nostro anniversario di 50 anni ancora, se non l'abbiamo detto anche troppe volte. Calma, calma, Pedro Capò.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Mystery House. È un pochettino confusionale, comunque 1995. Oh, vi ricordate quando tanti anni fa c'era qualcuno a livello radiofonico che diceva Good morning Vietnam, noi diciamo sia Shakespeare. Beh, cosa vuol dire? Namivan. No, abbiamo un grande seguito, devo anche rendere merito alla nostra rappresentante legale, alla nostra Afrodite, che fa sì che insomma Shakespeare va in maniera anche particolare, gli ungheresi ci seguono anche in Ungheria e sono tanti, sono sempre di più. Grazie a questo lavoro io vorrei mandare un grosso sia Andrea Charetlec. Ma vabbè, Gabor non è geloso, no, assolutamente no. Sono alcune parole che il sottoscritto in ungherese anche è riuscito a ricucire. E dunque grazie per la vostra cortese attenzione, grazie al vostro ascolto, grazie alla nostra Afrodite che c'entrerà, ve l'abbiamo anche ricordato con il 18 ottobre, non compie soltanto i 50 anni, non voglio svelare l'età, ma comunque non compie, è anche il compleanno di Afrodite, lo stesso giorno. Noi dobbiamo salutarci invece ricordando che settembre è il mese giusto per ripartire, perché non farlo con stile quando noi parliamo della gioielleria Ballarin che vi aspetta con questa promozione da non perdere per tutto il mese di settembre. Hai appunto il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, scegli comunque l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Al settembre il tuo stile vale 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione alla gioielleria Ballarin, oggi giornata di chiusura per le gioiellerie, ma a partire da domani e per tutto il mese di settembre li trovate in Viale Padova Sottomarina. Oh, detto questo, abbiamo portato a termine 8 giorni consecutivi con Jean-Louis Levan che vi saluta questo lunedì. Domani ritorna un pochettino la nostra normalità, nella mattinata con Gianni Nardo, nel pomeriggio con il nostro Paolo De Grandis. È sottoscritto, boh, che si farà nella seconda parte della mattinata, inventeremo qualcosa, prepariamo qualche gioco per il compleanno della radio, prepariamo il libro anche dei 50 anni della radio e prepariamo, perché no, già da adesso il capodanno in Piazzale Italia della radio, che effettueremo l'ultimo dell'anno. Va bene, grazie della vostra cortese attenzione e vi do

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.
3: Out Now.
2: Out Now.
4: Let's go.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 16 gennaio del 1991 nasce l'informazione targata Fininvest, oggi Mediaset, con la nascita di Studio Aperto, TG, di Italia 1, diretto da Emilio Fede. L'inizio del TG coincise con l'inizio della prima guerra del Golfo.
1: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia.
11: We love 90.
12: Negli anni 90 la moda ripropone gli stili anni 60 e 70. Minigonne, pantaloni a zampa d'elefante, abiti hippie, zeppe e vestiario punk. In contemporanea nascono nuove tendenze, quella cyberpunk, le mode ecologiche, gli stili etnici, il grunge, il recupero delle uniformi scolastiche e dei capi per lo sport.
11: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
0: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
3: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
12: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbina

0: La panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Eh beh,
1: insomma, voglio dire, la costiera amalfitana sicuramente meravigliosa. Ci sono stata io, sai che non mi ricordo. Va bene, dai, era. Che naturalmente non si sentiva più niente, avevo schiacciato un tastino che non dovevo schiacciare. Stavo dicendo Fabio Rovazzi con la costiera amalfitana. Primo giorno della settimana, 14 di settembre, una bellissima giornata di sole, veramente ieri una domenica meravigliosa per gli amanti della spiaggia, si stava benissimo, un bellissimo sole, caldo, non troppo aggressivo, ma queste sono giornate dove chi ama la spiaggia veramente si sta veramente benissimo, quindi buon sole e buon mare a chi ci segue dalla spiaggia di Sottomarine. Non solo, c'è Simply the Best, due successi anni 2000, Maroon 5, Makes Me Wonder, subito dopo More Sheba con Rome Was a Building a Day.
2: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.

tante, ben ritrovati, naturalmente buon inizio di settimana, io sono Monica Laurenti, anche oggi insieme a voi. Allora, per quanto riguarda le news da Chioggia, leggevo in questo momento è stato trovato il grande deposito dei venditori abusivi, la polizia è intervenuta in un garage dove era stato segnalato un continuo andirivieni di persone con vistosi sacchi neri. Infatti nell'ambito dell'attività del contrasto al commercio abusivo nel litorale di Sottomarina, martedì scorso la Polizia di Stato di Venezia è intervenuta nel garage di un condominio di Chioggia su segnalazione di continuo andirivieni di persone con vistosi sacchi neri al seguito. All'esito di un appostamento, il personale del commissariato di polizia di Chioggia ha individuato un uomo di origini nordafricane mentre sarebbe stato intento a preparare alcuni borsoni carichi di articoli contraffatti e bigiotteria all'interno dello stesso. L'attività di indagine ha consentito di appurare che il locale sarebbe stato utilizzato da diversi soggetti per stoccare merce contraffatta destinata alla vendita in spiaggia. Il venditore abusivo è stato pertanto sanzionato e la merce è stata sequestrata. Andiamo avanti, c'è

iniziano proprio le scuole, hanno già iniziato le scuole, quindi la prima classe, mamma mia, la prima classe, sia entusiasmo, devo dire, il primo giorno di scuola, poi magari con il passare del tempo un po' l'entusiasmo diminuisce, almeno questo è quello che è successo alla sottoscritta. Leggevo che

dopo aver seguito le lezioni in ospedale e a casa. Il loro rientro naturalmente sarà graduale in base alle condizioni di salute e alle indicazioni dei medici. Il loro percorso rientra in presenza, a loro ci tengono, speriamo che riescano a starci il più tempo possibile, ha spiegato ai cronisti il vice preside Marco Secone. Fuori dalla scuola, la scuola adotterà le misure necessarie in base a quello che ci diranno appunto i medici, ma non posso dire altro. Ci sono le foto di questi quattro ragazzi, due ragazzi, naturalmente si vede benissimo quello che hanno ovviamente subito durante l'incendio, naturalmente sono ancora in fase, diciamo così, di guarigione, e sono quattro ragazzi del liceo Virgilio di Milano che sono sopravvissuti al rogo di Cramontana, tornati a scuola. Leonardo, Francesca, Sofia e Kin sono arrivati all'istituto tutti insieme, accompagnati dai genitori, sono entrati da un ingresso secondario della sede della scuola, evitando quello principale. I quattro, che frequentano la quarta D dell'indirizzo di scienze umane, hanno ritrovato i compagni dopo aver seguito le lezioni in ospedale a casa. Preferiamo goderci il momento, l'unica frase pronunciata da Loretta Arapi, che è la mamma di Leonardo, che come gli altri genitori ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Mamma mia. E quindi bentornati, voglio dire, a questi ragazzi, bentornati a scuola, che dopo tante cure insomma sono riusciti poi a tornare a casa dall'ospedale, e mamma mia, chissà la paura che ancora tengono dentro di quello che è successo. Bravi comunque, per sempre.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

tutto il mese di settembre potete acquistare un bellissimo orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento speciale, design, eleganza e personalità. Quindi orologi dallo stile deciso e grintoso, orologi con un look elegante e raffinato con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
9: Tomato by

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

per chi deve rinnovare il permesso ZTL. Oltre alla procedura digitale attraverso il portale comunale, l'amministrazione ricorda che è operativo anche lo sportello di SST, dove gli utenti possono ricevere assistenza diretta e completare le pratiche senza passaggio online, una doppia modalità che punta a semplificare il rinnovo. All'ufficio ZTL di SST in via Poli 1 gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mentre il martedì e giovedì l'apertura prosegue anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Per informazioni attivo il numero 800 761 911, negli orari di sportello, oltre all'indirizzo email ztl@sstchioggia.it. Chi preferisce invece procedere autonomamente può utilizzare la piattaforma online del comune, raggiungibile dal portale dedicato, dove è possibile verificare i dati del proprio permesso e completare il rinnovo in pochi passaggi. L'amministrazione invita i cittadini interessati a scegliere la modalità più adatta. Quindi, se volete andare a casa vostra, se volete ritornare a casa, dovete pagare, dovete pagare. Cioè, bisogna pagare per andare nella propria abitazione. Incredibile, ma vabbè, incredibile. Andiamo avanti, dai.

0: e 17 minuti. È tempo di novità. Il passaggio dedicato ad Out Now con Miley Cyrus e la sua nuova canzone che sentiremo tra poco. Grazie a Planet Bike, un grande showroom vi aspetta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire queste belle bici di qualità superiore, bici elettriche naturalmente con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, quindi complete di tutto. Il prezzo super accessibile come sempre, paghi con comodo a rate senza busta paga e ricorda che nell'officina specializzata di Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bici. Passate da Planet Bike a Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now.
3: Let's go.

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tu

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026.

arrivati alle 3:30 del pomeriggio in questo lunedì 14 di settembre 2026. Come dicevo prima, una bella giornata di sole, temperatura che si aggira intorno ai 26 gradi centigradi. Buona giornata e buon lavoro. C'è Simply the Best adesso, due successi anni 90, Se una regola c'è, Neck subito dopo, Corner Shop.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Tomato by Clodia, il

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande intuito.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
5: Ti prendo le mani.
4: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

17 Love Tonight, abbiamo sentito Souls, 15:45, ritorna dopo la pausa del sabato e della domenica. 1, 2, 3, la musica la scegli te, come ben sapete sono tre cantoni, le vostre tre canzoni preferite, naturalmente del vostro artista preferito. Oggi c'è Angelica che sta lavorando e ci segnala via telefono tre canzoni di un cantautore, musicista e compositore italiano, annoverato fra gli esponenti di maggior successo commerciale della musica leggera italiana. Nell'arco di oltre 50 anni di carriera ha raggiunto una considerevole popolarità sia nell'attività discografica sia in particolare in quella dal vivo. Si stima abbia venduto più di 60 milioni di copie, tra cui spicca l'album La vita adesso del 1985, noto per il suo record di permanenza in prima posizione per 27 settimane consecutive e 1 milione di copie vendute nei primi 6 mesi. Il brano, Questo piccolo grande amore, avete già capito di chi si tratta, del 1972, premiato come canzone del secolo al Festival di Sanremo dell'85. E poi, insomma, tanto, tanto altro ancora. Sto parlando di Claudio Baglioni, nato a Roma il 16 maggio del 51, lui ha 75 anni. Sempre attivo, molto bravo Claudio Baglioni. Allora Angelica ci richiede Amore bello del 73, Sabato pomeriggio del 75. E poi ci richiede La vita adesso del 2016. Claudio Baglioni oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te per Angelica.

0: Claudio Baglioni, eccolo qui in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Abbiamo sentito tre canzoni molto belle, tre successi grandiosi per quanto riguarda Claudio Baglioni, che oggi ci è stato richiesto da Angelica. Aveva richiesto Angelica Amore Bello, Sabato Pomeriggio e La Vita è Adesso. Ciao Angelica, buon pomeriggio. 1, 2, 3, la musica la scegli te, torna naturalmente domani. Alle 15.45 c'è Unforgettable, Los Lobos, La Bamba.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1987 con i Los Lobos, questa era la Bamba. Unforgettable delle 16 con Falegnameria Padoane Stile e Design, dove naturalmente trovate dei serramenti di qualità per la vostra casa, serramenti in vetro alluminio con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi naturalmente, perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un bellissimo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Strada Madonna Marina a Sottomarina. Bene, io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, vi auguro un buon lunedì, ci sentiamo domani alle 14, ora esatta. Le 16 passate da 5 minuti, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Finite le mie vacanze, 2 settimane di vacanze finite, riprendiamo oggi qui su Radio BCS. Io sono Paolo De Grandis con Cinzia Riccieri, tra qualche istante insieme fino alle 19. Ma ragazzi, non so, il primo giorno di lavoro è sempre pazzesco, ma qua mi diverto, divertimento qua. Saluto a Monica Laurenti che è stata con voi sino a questo momento.

0: Eccolo qua, il nuovo di Elisa, lo aspettavamo, Katsuji, ci piace molto, l'abbiamo ascoltato qui su Radio BCS.
1: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
6: Jebis e Chioggia Spiagge
2: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook.

0: Si è chiuso il Festival del Cinema di Venezia con chi ha vinto, chi ha perso chiaramente, e con tutte le polemiche nate, ma che ci possono stare oppure no. È chiaro che a tutti non può piacere chi vince poi alla fine, anzi sentiremo più tardi Maestro Mazzetto che racconterà e ci dirà un po' cosa ne pensa, insomma dirà cosa le sue impressioni su tutto questo. Però la mia impressione io ce l'ho sempre, che ce l'ho legata alla politica, cioè proprio in quel momento preciso il mondo intero va da una parte, il film va a salvare dall'altra. Se ci sono la guerra in determinata parte del mondo e un film ne parla, panfete, il premio va da quella parte. Delle volte non la vedo sempre obiettiva, non vedo sempre obiettiva questi premi, metto dei gran punti di domanda. Devo riguardare bene, ma più tardi con Messua ne voglio parlare, perché ne vale veramente la pena parlare con lei e sentire cosa ne pensi. Poi tutti i giorni collegamenti con Cinzia Riccieri queste settimane è stata anche molto divertente ascoltarle. Adesso invece canzoni del 1980, Phil Collins e Dennis Edwards.
1: Simply the best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be Active.

0: centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: solito via uno va in vacanza l'altra, qua invece no, qua arriva uno, l'altra è ancora qua, inamovibile.
1: Magari andassi in vacanza, mandatemi
0: in vacanza.
1: In un certo senso è vero.
0: È vero?
1: Sì, è vero. Abito al mare, faccio il lavoro che adoro. Ma chi se ne frega delle vacanze?
0: Va bene, senti Cinzia, però se vuoi andare al mare domani non si fa, perché sembra che domani 15 settembre ci saranno temporali.
1: Ma anche qui da noi?
0: C'è un allerta meteo in tutto il Veneto, non so come siamo messi. C'è scritto qua così.
1: Ma qua non c'è scritto in tutto il Veneto. Qua
0: c'è scritto allerta meteo.
1: Ma non quindi, in Veneto. Aspetta, guardo il telefono.
0: Guardo qua.
1: Hai già guardato?
0: No, lo guardo qua, lo guardo qua.
1: Faccio più veloce io, sai.
0: No.
1: Eccolo qui, vediamo se domani piove, a parte allora, che non andrei
0: domani
1: comunque.
0: 20-25 gradi, niente. Quindi da noi no.
1: Però te l'ho
0: danno
1: detto
0: un'allerta
1: che non è in
0: meteo.
1: Ma non in Veneto.
0: Scusami.
1: Noi abitiamo in Veneto.
0: Ho capito, ma qua. Ah, è vero, stavo guardando una cosa nazionale.
1: No, qui è bello.
0: In Veneto non c'entra niente, ho sbagliato. No, c'è un'allerta.
1: Qui giovedì qualche temporale, forse. Giovedì e venerdì.
0: Proprio giovedì che ho da fare? Ma sono al coperto, quindi una presentazione.
1: No, ma non di sera, alle 16. 16-17, no, anche 22 però.
0: Anche 22, okay, vabbè, 22. Ma comunque siamo coperti, c'è una struttura, quindi non ci sono grossi
1: problemi. E poi venerdì notte, e brutto, poi basta, brutto. Sì, sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: E va bene, parliamo di canzoni che sono stati grandi successi, e questa l'abbiamo appena ascoltata ed era You to Me Are Everything, The Real Thing, canzone che ci ha portato agli anni 70, una meraviglia, meraviglia unica. Cinzia, parliamo dei nostri compagni di viaggio, io parlerei di gioielleria ballerina.
1: Certo. Ah, ne parlo io?
0: Sì,
1: ah, bene, sì, ne parlo volentieri, anche perché ci sono sconti del 20% in questo settembre sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza e personalità. Andate a scegliere l'orologio perfetto per voi da domani, perché oggi Gioielli Ballarini è chiuso visto che è lunedì, ma da domani ci sono un sacco di orologi per voi, ricordate appunto per tutto il mese di settembre, scontati del 20%, per cui approfittatene. Gioielli Ballarini vi aspetta in Viale Padova, Sottomarina.
0: Ora esatta 17:30 secondi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: fornaio a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, Cinzia, due parole io le spenderei ancora una volta sull'incendio che ha devastato un capannone a Taglio di Po. Capannone io conosco bene perché ci andavo a giocare con il figlio del proprietario, pensa. Ci andavo a giocare, andavo a trovarlo perché lui amava andare a pesca, poi non l'ho più sentito da tempo. E vendevano, lì si producevano dei materassi. Però non si è ben capito dentro cosa ci fosse, perché si dice che c'era erba medica, poi che ci fosse stato anche del... come si chiama? Che ci fosse stato anche dell'Eternit. Fatto sta che sta bruciando da 3 giorni, sta bruciando, sta continuando a bruciare e si dice che sia un deposito di foraggio, ma non si è ben capito. C'è però un'emergenza importante,
1: cioè l'emergenza, l'aria, perché, esatto, perché
0: l'aria è irrespirabile, c'è, e c'è anche paura che ci siano dei problemi. Infatti oggi l'allenamento di mio figlio non è fatto, benché sia all'aria aperta, tu sai che abito da quelle parti, e le scuole a Taglio di Po saranno chiuse fino a mercoledì compreso, quindi apriranno giovedì, quindi vuol dire che è un'emergenza importante. In più il problema arriva anche con la viabilità, perché essendo questo capannone adiacente alla Romea, per intenderci, quando fai il ponte da Taglio di Po, da Portoviro che va a Taglio di Po, che scendi, diciamo, verso Taglio di Po, è lì, è proprio lì la prima e la seconda costruzione dopo la discesa. Quindi il fumo, l'odore si percepisce a distanza, pensa in macchina, in camion passandoci. Quindi c'è una viabilità, c'è stata una viabilità interrotta in più momenti, interruzioni importanti. Adesso non so come sia, però ne parlano tutti, e devo dire che l'odore ieri sera, per esempio, quando sono tornato all'aeroporto, era fortissimo, e la nuvola bianca bassa si vedeva da Taglio di Po che arrivava sopra Chioggia, cioè proprio l'ho vista. Il bello che quando sono arrivato, Cinzia, sono andato verso le 11 di sera, 10:30, non sapevo che ancora ci fosse questo incendio, quindi pensavo fosse già stato chiuso. Ho pensato, guarda, hai presente quando c'è la nebbia che si abbassa?
1: Ah sì sì, magari le prime nebbie, invece
0: era questa nuvola che si sentiva anche a Chioggia.
1: Anche a Chioggia?
0: Si sentiva, io l'ho sentita dall'aeroporto a Venezia, io la sentivo. Quindi ho pensato, se la sento all'aeroporto a Venezia, scusami, a Chioggia si sentiva perché avevamo i finestrini giù, quando siamo arrivati la sentivamo proprio l'odore, pensa che storia,
1: io non
0: proprio.
1: Mi sono accorta di nulla, certo da quelle parti invece è arrivata subito l'ordinanza di chiudere le finestre, perché chiaramente l'odore era insopportabile, soprattutto durante le prime ore dopo l'incendio. Esatto. Speriamo che si risolva velocemente, perché non è bello, soprattutto quando non puoi respirare, diciamo, no? Hai paura a respirare perché hai paura di inquinarti i polmoni.
0: Ad oggi però non si sa ancora bene cosa ci fosse dentro quel capannone. Il sicuro, il tetto, che è molto grande, presente quei tetti, quei tetti rotondi
1: di una volta,
0: esatto, quello è tutto Eternit,
1: esatto.
0: È l'Eternit,
1: quindi
0: come
1: amianto.
0: Sapete è amianto, quindi è cancerogeno, quando brucia, quindi i fumi, è Eternit.
1: Caspita, sì.
0: È Eternit che respiriamo, quindi diciamo che insomma i polmoni
1: non sono felici.
0: Stati felici in questo
1: direi
0: giorno.
1: Di no.
0: Quindi auguri agli amici di Taglio di Po e anche le zone limitrofe, perché
1: sì,
0: insomma sopporteranno anche questo, insomma. Altro che, ci vorrebbe la bella pioggia che dovrebbe arrivare
1: giovedì, qui arriva giovedì e venerdì, aspettiamo la pioggia, facciamo la danza della pioggia.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Questo è Olivia Rodrigo, Stupid Song, canzone stupida non mi sembra, una canzone molto molto carina invece, che abbiamo ascoltato nell'appuntamento con Out Now, quindi canzone che effettivamente ci piace, l'abbiamo inclusa in questo appuntamento. Grazie a Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione, sia per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motori più potenti, autonomia fino ai 100 km e frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo è sempre super accessibile, pagate con comodo poi a rate senza busta paga, e ricordate che nella offerta di Super Coffee Shop, scusate, di Planet Bike, officina specializzata, si riparano qualsiasi tipo di bicicletta. Planet Bike in Viale Mediterranea Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande.
0: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Fulminacci tua, fulminacci tua, altro che... Ricieri, senti, allora, prima abbiamo parlato un po' velocemente del Festival del Cinema di Venezia.
1: Sì, velocemente, perché come si deve invece ce ne parla l'esperta, mi sembra giusto.
0: Esatto, giusto.
1: Quindi ci colleghiamo come abbiamo fatto ogni giorno in queste ultime due settimane con la nostra inviata alla Mostra del Cinema di Venezia, che ormai è finita, Mesua Mazzetto. Ciao Mesua!
2: Ciao Cinzia, ciao Paolo.
0: In questo caso non video, perché insomma l'atmosfera
1: non è più lì. O sei lì? Dove sei adesso?
2: No, no, adesso sono rientrata in terraferma, sono di nuovo a casa.
0: Senti, quando finisce il... Allora, io sono convinto che quando il festival parte qualche giorno prima la magia la si sente, ma quando, cioè, finisce subito la magia nel momento in cui danno il vincitore, oppure ci vuole ancora un paio di giorni perché si stemperi?
2: Allora, già la sera l'atmosfera cambia, la vedi già che si è spenta. Comunque già gli ultimi due giorni prima dei premi anche gran parte della gente comincia ad andare, quindi già comincia un po' a cambiare l'aria, però proprio si avverte quando è finita la premiazione, si spengono le ultime luci e lì è andata. Ecco.
1: Quindi oggi è proprio finita.
2: Sì, ho degli amici che erano ancora al Lido, mi hanno proprio detto da ieri, gli veniva un po' di malinconia.
1: La malinconia ti sale veramente.
0: Allora, Messo, vogliamo ricordare un po', prima di tirare le somme, a coloro i quali guardano i giornali come noi, come Cinzia, e vediamo queste, io le chiamo mezze calzette, della serie i personaggi del Grande Fratello, i vippetti, no? che sì, sfilano, basta pagare e sfili.
2: Esatto, sì, c'è anche quelli di Mastercard e altre compagnie che fanno proprio i pacchetti veri e propri, mi sono anche un attimo informata, e basta sì, dagli una quota e puoi fare l'esperienza. Ecco.
1: Il 3x2 sulla sfilata sul tappeto rosso.
0: Veramente,
2: esatto.
0: Ho visto sfilare gente che non contava niente, una super VIP di OnlyFans che anche lei sfilava, ebbene sì, l'ho fatto anch'io, hai pagato.
1: Io avevo letto, ma non so di chi si trattava, sì. Tanti si sono scandalizzati. Chiaramente di Marco Masini, che ha dovuto aspettare, ha detto vado a bere un caffè.
0: L'hanno rimbalzato.
1: Esatto, perché stava finendo di sfilare una nessuno, hanno scritto lì, ma non so chi fosse.
2: Ma ho visto il video su Instagram anch'io.
1: Hai
2: però
1: visto?
2: Non ho idea se quanto era veritiera.
1: E quindi Marco Masini ha detto sai che c'è, vado a prendermi il caffè, e li ha mandati a quel paese, diciamo.
0: Tiriamo un po' le somme, come è andata secondo te in questo 83esima edizione del Festival di Venezia?
2: Allora, a livello qualitativo di gente c'è stato un buon risultato, a livello di premiazione io ero in sala stampa quando hanno detto i leoni. Su due o tre premi c'è stato un po' di malcontento generale, altri invece hanno trovato il consenso anche della stampa, quindi un po' e un po', ecco, quel livello lì.
1: E tu sei stata soddisfatta?
2: Allora, ad esempio del miglior attore sì, perché già dal primo momento quando ho visto il film di Malkovich ho detto questo c'è, ecco. Del Leone d'Oro non tantissimo, ecco, perché poi il film l'ho recuperato dopo la premiazione, sì, perché fanno le proiezioni dei film dopo la premiazione, ti fanno vedere i vari film, quindi c'è Leone d'Argento e Leone d'Oro. E devo dire che ne ho visti di più belli rispetto a quello che ha vinto. Senza nulla togliere, però non è un bruttissimo film, però non era neanche il più bello di quelli che c'erano, ecco.
1: Poi le motivazioni, ognuno ha le sue, insomma.
2: Sì, dopo bisogna vedere la giuria che parametri ha utilizzato.
1: Esatto.
2: Ecco.
0: Io l'ho detto in precedenza, prima arrivasse Cinzia, ho detto che per me la politica è sempre il momento politico in quel preciso istante della storia determina talvolta il vincitore o no di un festival, specialmente cinematografico, in questo caso Gala.

0: Poi,
1: insomma, un po'.
0: Sì, sono un po' anche lo specchio dei nostri tempi, esatto. Perché anche se guardiamo al miglior restaurato è un film, mi pare, sulla guerra, sul dopoguerra, quindi comunque volevano, secondo me, con molti premi lanciare anche più il messaggio più che il film in sé, quindi
2: io non lo trovo giusto, sinceramente. I messaggi li lanci in un altro momento, esatto. Adesso deve vincere il migliore, prima, per me, insomma, cioè, poi
0: comunque appunto Nazza l'ho anche visto, il messaggio, infatti parlavo anche con degli altri, ho detto messaggio importantissimo ed è giusto sensibilizzare. Però alla fine si tratta di un film che è sopra un tetto e c'è una persona che intervista gli altri, che li vedi a volto nero, tra l'altro.
1: Che è un documentario, sì. Poi alla fine.
0: Sì, sì, quindi a livello artistico non c'è tantissimo, ecco, per essere brutali e onesti.
2: Sì.
1: Parliamo un po' di artisti che sono venuti a Venezia, sempre tirando le somme, il più simpatico, il più antipatico o antipatica che sia, o antipatici.
2: Ti ho visto anche con Enzo Iacchetti messo a...
1: Infatti l'abbiamo appena detto.
0: Però quello non si trova col festival,
2: no.
0: Era un festival a Padova di... Diciamo un po' c'erano bancarelle e incontri, quello...
2: Però lui com'è? Lui com'è?
1: No, ti prego.
0: Di Iacchetti?
2: Sì.
0: No, lui è stato gentilissimo con tutti, quindi chiunque andava lì ad approcciarlo a fare due parole, rispetto ad altri che magari sono più legati alle tempistiche, è stato cortese con tutti.
1: Ci mancherebbe. Torniamo a Venezia, sì. Invece diamo qua qualche artista simpatico,
0: sì,
1: e il meno simpatico.
0: Quello. Allora ti dico, di antipatici quest'anno ho avuto fortuna, non ne ho trovati, anche di quelli che mi sono magari approcciata per interviste o altro. Tra i più disponibili mi è piaciuto molto Walter Fasano, che è un regista e autore di un documentario che hanno fatto su Nino Rota, quindi sì. Su musiche da film. Lui è stato tra i più disponibili anche fuori dalle tempistiche, ecco, sì. Un altro che è una cosa che si apprezza, perché dici lo fanno perché proprio hanno la passione per il progetto che stanno portando,
1: certo.
0: Avanti. Ma poi per le foto devo dire anche, ho visto con la gente, autografi, mi sembra un po' in generale che nessuno sia stato...
2: scortese
0: altro, ecco.
2: Tutti disponibili,
0: sì sì sì. Bene. Almeno quelli che ho
2: meno
0: visto
2: male.
0: Io passare dopo alzo le mani perché
2: certo,
0: i film
2: tutti,
0: erano più
2: sì.
0: Di 90
2: sì,
0: quindi
2: infatti.
0: Io ne ho seguiti ne ho visti una 28-29 quindi
1: non male. Senti, come sicurezza, security, come eravamo messi in questo periodo così particolare?
0: Allora, l'unica cosa, ecco, della security, il giorno che ha piovuto, sì. Mi è un po' dispiaciuto, la security era così rigida che non facevano entrare le persone nelle sale e le hanno tenute fuori alla pioggia.
2: Addirittura, ah. Neanche nelle sale?
0: No, c'era qualche anziana poverina che continuava a dire possiamo entrare almeno... No, no, dobbiamo aspettare l'orario 10 minuti prima della proiezione. Però ho detto tra me e me, se sì. Piove almeno abbi la flessibilità, dagli anche 5 minuti in più a sta gente, poverina.
2: Esatto, certo. Esatto. Flessibilità è un'ottima parola, ma non
0: sì,
2: tutti
0: quindi, diciamo,
2: la,
0: security,
2: la comprendono.
0: Security ottima, in questo caso pure troppo.
2: Un po' troppo, sì, rigidi.
1: Messo per sì, salutarci esatto. E darci appuntamento,
0: sì.
1: Mi scoccia a dire, ci scoccia a dire al prossimo anno perché è troppo lunga.
2: Al prossimo anno. Per la mostra,
1: ti vogliamo,
2: poi
1: esatto, poi
0: dai, se c'è qualche occasione,
2: esatto.
0: Dai,
1: tu hai novità, sai che sei il capo qua. Messo, diamo un voto da 1 sì. A 10, come fossimo a scuola, visto che sono cominciate, a questo festival.
0: Per tutto, ma direi un bel 8-8.5.
2: Ah, caspita, un gran bel voto.
0: Sì, molto buono, molto buono. Non eccelso, perché ovviamente la perfezione è quasi impossibile, però molto bello, è stata una bella annata e i film adesso mi pare che escono da ottobre in poi,
2: sì.
0: Quindi tanti li vedremo anche in sala e probabilmente andrò a rivedermeli doppiati.
1: Dacci un titolo, dacci un titolo su tutti, il tuo titolo su tutti.
0: Allora, gusto mio personale,
2: sì.
0: Che non so se arriverà, Shumei, quello sul teatro giapponese. Gusto del pubblico che secondo me piacerà tantissimo, Wild Horse 9, quello di Malkovich.
2: Ah, Malkovich, sempre,
1: Malkovich
2: okay.
1: Che è un odore,
0: quello
1: odore di Oscar.
0: Commedia,
1: ragazzi.
0: Azione, anche un po' di dramma, c'è un po' di tutto, quindi veramente bello quello.
1: Malkovich è un odore di Oscar con questo film.
0: Secondo me ha buone possibilità, veramente buone con questo film.
2: Vedremo, vedremo.
1: Messo Mazzetto, grazie per essere stata
2: grazie,
1: con noi.
2: Grazie, grazie per tutto
1: aiuto.
2: Messo.
1: Grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Adesso c'è l'appuntamento con Simply the Best, quello dedicato agli anni 90. Sentiremo Vasco Rossi e Isla Rock.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
9: Acquista! Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
9: Con Take and Drive vinci sempre tu.
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Solo nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Cinzia, lo sai che c'è un festival a Lima in Perù che si chiama Premios Best Michi Lima, dove tu canti le canzoni del momento, quelle che vuoi, come fosse un gatto a cantare. Te la faccio sentire un secondo solo,
1: gatto.
0: Proprio un gatto, te la faccio sentire un attimo solo, ecco,
1: trovata
0: te la faccio sentire.
1: L'ultima cosa.
0: Eccolo qua. Cosa?
1: Bidet di Michael Jackson.
0: Miau miau miau miau miau miau miau. E la gente, ma ce n'è tanta, e applaude sto qua che canta.
1: Va bene, ok.
0: Se vuoi.
1: Però l'ho riconosciuta la canzone.
0: Se vuoi andare, no, c'è il sottofondo. Se vuoi, ma lui è serio, tutti quanti cantano la canzone che vogliono col miau miau miau.
1: Va bene. Che dobbiamo
0: meraviglia. Invece tu volevi dare una notizia invece
1: adesso?
0: Ah,
1: no,
0: sì,
1: no, dopo.
0: Ah, vuoi darla dopo? Più tardi.
1: Sì,
0: va bene.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Facciamo una cosa, ci ascoltiamo una canzone di poi di tempo fa, guardando
1: l'orario. Anni 90.
0: Sì, dai, via, andiamo.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: What is Love? Hathaway 1992, così fate due conti quanti anni avevate, andavate a ballare sta canzone, così magari non lo dite ai vostri figli. Farlegna Maria Padovani e Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili, sia per sostituire gli infissi interni e esterni, sia per esempio che sono di altissima, di alluminio di altissima qualità, oppure porte di design in vetro, ma anche per sostituire o acquistare a zero il portoncino blindato della vostra casa e godere della detrazione del 50%, oltre che della sicurezza, insomma, che comporta avere un portoncino blindato. Farlegna Maria Padovani e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina, sotto Marina.
1: Siamo puntuali, sono le 18.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e

0: giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: non mi innamorerò. Questa canzone è perfetta per l'argomento che affronteremo tra poco.
1: Vai.
0: Anche perché qualche giorno fa, Paolo, quando l'ho messa, ho detto: io ci sono delle cose qui che non riesco a capire, modi di dire, devo andare a vedere il testo della canzone. Sono andata a vedere perché non riuscivo a capire una cosa. Voglio un Lambo, me lo prendo. Ah, dopo ho capito, Lamborghini, sì.
1: La Lamborghini.
0: Sì, la Lamborghini, sì, ma non sì. Lì per lì non riuscivo a capire che cosa
1: perché
0: diceva.
1: Perché sei boomer.
0: Certo, io sono
1: certo.
0: All'antica, sono all'antica.
1: Antica.
0: Per cui il Lambo io non sapevo, cioè no. non sentivo che cosa diceva, no? Non capivo cosa diceva. Poi quando l'ho visto scritto ho capito. Adesso invece parliamo di altro tipo di macchina, ma sempre di un certo tipo, della Ferrari. Perché ne parliamo? Perché Heidi Klum, sai, la famosa modella, ex di Briatore, ex di Seal, ora con il marito che si chiama Tom Kaulitz, che è dei Tokyo Hotel, hanno regalato una Ferrari F430
1: al figlio che ha 21 anni.
0: Al figlio 21 anni.
1: Che Harry. Non assomiglia alla mamma.
0: No, assomiglia. Perché deve essere il figlio di Seal,
1: niente.
0: Questo però.
1: Non so se è il figlio,
0: figlio
1: già di
0: Seal, penso, sì.
1: Perché,
0: infatti è di colore.
1: Perché non assomiglia proprio alla mamma.
0: La mamma
1: eh?
0: È tedesca praticamente come
1: proprio
0: lineamento.
1: Non ci assomiglia, non c'è niente da vedere.
0: Comunque non è quello il punto. Il punto è che Harry ha compiuto 21 anni. Hanno fatto il video della consegna della Ferrari, lui che esce dalla villa, vede questa Ferrari, lei che riprende la scena, il figlio insomma contentissimo eccetera, ma lei che ad un certo punto dice: Harry amore, erano tanti anni che l'aspettavi.
1: Ne ha 21.
0: Ti giuro,
1: ha 21 anni il figlio.
0: 21 anni. Erano tanti anni che l'aspettavi.
1: Tanta
0: ma
1: roba.
0: Aspetta, non solo una macchina, uno a 21 anni non può essere tanti anni che l'aspettava, ma una Ferrari. Ma non lo so, io non ho parole. Vabbè, ma veramente.
1: Parlando di automobili, parlando di Vippone, invece parliamo di Maldini. Figlio di Maldini, come si chiama?
0: Non mi ricordo.
1: Cioè Cesare Paolo e.
0: Non me lo ricordo, comunque dai.
1: Manuel può essere.
0: No, non me lo ricordo.
1: No, non me lo ricordo.
0: Proprio.
1: Figlio di Maldini, Manuel Maldini
0: che gioca anche lui a calcio.
1: Cagliari. Mm-hmm. Ieri ha fatto il gol della vittoria
0: del gol,
1: Cagliari
0: però.
1: A Bergamo con l'Atalanta. Poi ha preso la macchina, è andato, ha fatto un incidente, fermato, gli hanno trovato attenzione, non solamente il fatto che aveva bevuto.
0: Già, ha festeggiato anche, un po' troppo.
1: E anche un po' di droga. Un po' di stupefacenti, non hanno detto che tipo di droga, perché sapete, stupefacenti, c'è una larga scala di scelta. Fatto sta che un pochino ha sporcato il cognome, perché il cognome è sempre lindo, ragazzi.
0: Sì.
1: Ha chiesto scusa, eccetera. Adesso vedremo cosa succederà, perché chiaramente adesso verranno fuori giù gli avvocati che faranno dire: no, è stato commesso un errore, effettivamente non aveva assolutamente niente, abbiamo commesso un errore. Chissà.
0: No, beh, per carità, io non dico nulla. È anche vero che, tu sai, io non bevo assolutamente, però so che mi dicono sempre che a volte basta
1: bevi
0: proprio
1: una birra, esci
0: una
1: macchina,
0: cosina,
1: eccetera.
0: Esatto,
1: ma quello
0: però io non so cosa
1: quello mi
0: bevuto.
1: Va bene, quello mi va bene, può anche succedere. E il fatto che se ti trovano degli stupefacenti addosso,
0: tutte
1: lì
0: due le cose.

0: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
1: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
9: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
10: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Quanto è bello leggere non solamente d'estate sotto l'ombrello, ma l'ombrellone, ma anche durante l'anno. Infatti a Chioggia, in questa bellissima città d'arte, continua l'avventura di Book & Tonic, che è un club del libro firmato Salso Baccaro. Infatti dopo il successo del primo incontro, chi ha organizzato il tutto è entusiasta di annunciare il secondo appuntamento, pensato per tutti gli amanti della lettura.
1: Sì, il secondo appuntamento sarà giovedì 24 settembre alle 21.
0: Perché si chiama Book & Tonic? Perché lo si fa durante gli orari di aperitivo presso il Salso Baccaro, dove si scopre un libro, quindi si presenta un libro con l'autrice o l'autore del libro, in questo caso La campana di vetro di Sylvia Plath, e dove si parla appunto del libro stesso sorseggiando l'aperitivo, una cosa che avevo già visto fare, però è sempre molto interessante.
1: La partecipazione è libera, ma si consiglia la prenotazione. C'è anche un numero di telefono: 371-5539-746.
0: Giusto per te sta roba qua, visto che tu leggi tantissimo.
1: No, io non leggo, io guardo solo le figure.
0: Anche sì. Quelle fai fatica.
1: C'è? Ci sono quello. Figure qua?
0: Niente.
1: No, nessuno.
0: Però sicuramente va il libro.
1: Foto, perché niente immagini.
0: La copertina mi piace, quella copertina potrebbe interessare.
1: La copertina la guardo. Ecco,
0: allora, due canzoni da ascoltare adesso senza interruzione: Alanis Morissette e poi anche i Five. Siamo negli anni 90.

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: Subito una notizia così, Cinzia, veloce veloce, riguarda il la ciminiera del dell'Enel, della vecchia centrale dell'Enel di Porto Tolle, di Polesine Camerini. Tu sai che c'è una ciminiera altissima dove lì c'era una centrale dell'Enel, ci lavoravano 300 e passa famiglie, poi è stata chiusa, insomma, perché inquinava molto e la gente, diciamo, tra Marghera e Porto Tolle, quando l'aria tirava cadeva giù con la pioggia.
1: Stiamo parlando sempre di aria che non,
0: ragazzi,
1: si può respirare,
0: cioè leucemia che era un piacere, sì. Malattie che era un piacere. Chiusa, poi c'è qualcuno che dice no, si doveva riaprire, vabbè, siamo a posto. Bene, questa ciminiera che è ancora in essere è alta 250 metri circa. Bene, ci sono due influencer che si chiamano Peter e Martin, sono due influencer slovacchi che sono saliti in cima a questa, non so come ci sono riusciti, sono andati in cima e si sono seduti esponendosi anche al vuoto, perché se cadi da 250 metri
1: ti fai
0: minimo,
1: male, direi,
0: minimo ti fai male,
1: ti fai
0: minimo
1: male.
0: Ti rendi complicata la vita,
1: sì.
0: E hanno fatto anche un video, chiaramente l'influencer, guardate che quanto siamo bravi, l'hanno fatto credo anche con il sia con canna con l'asta telescopica,
1: col drone,
0: sì, ma penso anche con un dronino piccolino, eccetera. Bene, che succede? Succede che il Enel, che è gestore ancora tuttora del sito di Polesine Camerini, si è pronunciato in merito e sembra che scatti
1: una denuncia
0: perché se ti fai male lì, a parte il fatto che Enel non dovrebbe far entrare nessuno lì, perché se due influencer sono riusciti ad entrare
1: vuol dire che
0: si poteva, anche
1: capito,
0: se
1: però,
0: scardini una porta,
1: però Paolo non è che possono mettere le guardie
0: vuol dire che la porta contava poco, perché se lì la gente,
1: ma se questi si sono arrampicati lassù
0: vuol dire che
1: non ci mettono niente a scavalcare,
0: si poteva entrare, insomma, altro che. E quindi vi ho dato anche la notizia che c'è questa ciminiera che è alta 250 metri, che non sono pochi. Hai qualche notizia
1: comunque,
0: così da dare?
1: No, più che altro un mio pensiero, cosa si farebbe per
0: dei video, dei like.
1: Stavamo parlando adesso con Paolo, l'intelligenza artificiale, che io direi proprio in questi ultimi giorni sta scivolando di mano a tanti che pubblicano
0: perché
1: foto
0: facile
1: ritoccate,
0: farlo, facile arrivarci.
1: Che pubblicano foto ritoccate, ma
0: di gente che sarebbe invecchiata ed è giovane.
1: No, esatto, finché è per scherzo, no? Tipo quelli che lo fanno vestiti da anni 80.
0: Poi ci trovano gusto poi.
1: Poi invece stanno ritoccando proprio le foto e vogliono spacciarle per loro, nel senso non gli anni 80, che ne so, io qui, io lì, ma non so. E parlavamo anche del fatto, non so se avete visto il video del robot in Cina che ha fatto due colpi di judo
0: due cose uguali, in due momenti diversi in Cina, dove il robot
1: si è ribellato
0: all'uomo, due
1: all'uomo.
0: Storie uguali
1: e
0: di
1: il fatto
0: sua
1: che
0: spontanea volontà,
1: sì,
0: quindi ragazzi
1: lui ci stava lavorando, si è un attimo curvato e questo gli ha mollato due calci il robot, e la notizia che insomma a livello mondiale si stanno facendo passi indietro per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché
0: con Trump che invece che ha detto no,
1: con
0: andiamo
1: Trump
0: avanti,
1: che ha
0: potrebbero
1: detto
0: darci,
1: sì, no, esatto,
0: pensa che se un robot ti dà un calcio
1: ben assestato
0: è come se io venissi da voi e non so, vi dessi una pacca con una chiave inglese sul piede, è la stessa cosa, identica, magari la velocità,
1: e poi comunque inquieta tantissimo questa
0: molto,
1: cosa, cioè
0: molto.
1: Mi sembra di vivere in un film, che paura.

0: conoscete dove si trova paese di Treviso?
1: Certo,
0: dove si trova?
1: A paese Treviso facevo gli spot pubblicitari.
0: Ma veramente quell'azienda che
1: quindi
0: poi
1: me lo ricordo.
0: Quell'azienda che poi è chiuso perché non riusciva a avere
1: faccio
0: nulla.
1: Gli
0: bene.
1: Spot io
0: paese, esatto, paese è un paese vicino a Treviso dove c'è una base militare lì, proprio gli aerei partono Istrana esattamente in questa zona, ma nulla a che fare con quello che ti devo dire.
1: E allora?
0: Perché c'è un signore
1: hanno
0: che lo chiamavano
1: nel frattempo, hanno
0: sì, lo chiamavano Mister Lattina. Sai perché? Perché c'era uno che buttava, utilizzava la lattina della birra, poi le buttava. Le buttava. Lo hanno beccato, sai cosa rischia?
1: Cosa rischia?
0: 18.000 euro di multa. Quindi tutto questo perché ho fatto questo discorso?
1: Appunto.
0: Perché devi smetterla di farla, Cinzia, anche tu.
1: Io non di buttare le lattine di birra.
0: Le lattine bevi e poi.
1: Io
0: e
1: l'acqua
0: poi,
1: qua.
0: Altro che, senti
1: la
0: che
1: mia
0: roba.
1: Acqua.
0: Però hai visto che ultimamente però i comuni si stanno muovendo un po' con le fototrappole, questa storia.
1: Sì. Anche perché questo lo chiamavano l'abbandonatore seriale.
0: Mister Lattina. Mister Lattina.
1: Tu che cosa abbandoni di solito?
0: Abbandono il luogo di lavoro.
1: Infatti.
0: Due settimane di ferie.
1: Ormai l'hai fatto.
0: C'è qualcuno che
1: si
0: è lamentato.
1: Certo.
0: E si lamenta ancora.
1: E dice, dove sei stato? Dove
0: C'è abbandonato.
1: No, dove sei stato? Io non sono stato in ferie, invece praticamente sempre in ferie.
0: No, ha detto, dove sei
1: capo.
0: Stato? Ce lo state dicendo
1: sempre
0: in aeroporto. In aeroporto. Dove sei? Dove sei? Ci abbandoni.
1: E noi gli abbiamo detto, è qui con noi, ma sta facendo scena muta.
0: Lui vorrebbe dire qualcosa.
1: Sei in silenzio stampa.
0: Ci sta pensando.
2: Otto giorni, ho sbattuto il record, vedi sono senza voci. Otto giorni in fila dalle 11 alle 13 del mattino.
0: A fare cosa?
2: A trasmettere.
0: Vero, perché Gianni è in vacanza.
2: Però non vedevo l'ora di dirti queste parole. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Abbiamo far partire la canzone quando fa così per dire abbiamo parlato abbastanza.
1: No, l'ha annunciata, la nuova canzone di Laura Pausini.
0: E ormai è andato lui.
1: È andato.
0: Farà la mattina adesso.
1: È andato.

0: forte, direi, questa canzone.
1: Direi molto, eh? Molto bella, molto, molto serale, molto notturna, molto aperitivo, oserei dire, molto, molto americana, molto americana. Vuoi ricordare qualcosa? Anzi, non stavo abbassando la cosa sbagliata.
0: Infatti, che non mi sentivo.
1: Stavo abbassando la cosa e non riuscivo a capire.
0: Oh,
1: che
0: mio
1: cosa.
0: Dio, è tornato.
1: C'è da ricordare
0: è
1: una
0: tornato.
1: Cosa carina, carina, carina, carina.
0: Sì, volevo ricordare che in questo periodo trovate da Super Coffee Shop le cialde Covim a 22 centesimi, piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Io vorrei andare a vedere negli anni 90, esattamente nel 94 in poi, o quell'anno, quante Giulie poi sono.
1: 84, Paolino.
0: Scusa, 84, quante Giulie sono saltate fuori? Perché questa canzone è sempre stata bella, sì. Cioè, canticchiabile da tutti. Poi mi sembra anche sia stata rifatta negli anni 2000, può essere.
1: No, non mi ricordo, c'è un'altra Giulia invece dei no, adesso non
0: Vasco
1: mi viene.
0: Rossi, di Vasco Rossi.
1: No, un'altra ancora ce n'è.
0: Un'altra ancora.
1: Oh mamma mia, non mi viene.
0: Perfetto, potevi non dire niente. Potevi
1: comunque
0: non dire
1: insomma
0: niente.
1: Giulia è un nome molto
0: bello,
1: diffuso,
0: molto musicale, oserei dire.
1: Per forza, visto che ci sono tutte queste canzoni.
0: Va bene, devo salutare prima, però abbiamo Gioielli Ballarin da ricordare. Settembre è il momento giusto per ripartire, perché non farlo con una sorta di stile? Da Gioielleria Ballarin vi aspetta una promozione da non perdere. Per tutto questo mese avrete il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Come l'ho detto? Tommy Hilfiger, l'ho detto bene?
1: Sì, abbastanza, meglio.
0: Quindi design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Che voi preferiate uno stile deciso e grintoso, un look elegante e raffinato, con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova è impossibile non trovare il vostro orologio. A settembre, questo mese, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione di Gioielleria Ballarin che vi aspetta in Viale Padova sotto Marina. Cinzia, mentre Gino gliene frega niente,
1: sì, che
0: sei
1: siamo
0: in
1: diretta, sta parlando.
0: No, sta parlando, tranquillo.
1: Ci disturbi, capo.
0: Tu puoi
1: disturbi.
0: Farlo, tu puoi farlo.
2: Franco va a Milano.
0: Ciao Franco.
1: Diciamolo a tutti, raccontiamo i fatti di tutti.
2: No, c'è Milan Benfica, dai.
0: Allora se con questa squadra, ragazzi, può andarci tutte le volte che vuoi. Io vado in Benfica, bravo, fai bene.
1: Volevo farle io una battuta, ma sembrava brutto.
0: Io vado in Benfica, vai pure, tranquillo.
2: Tu sei un birichino. Ecco, ho detto Benfica o Benfica?
0: Benfica, Benfica, Gino, ci sono dei bambini che ascoltano.
1: Chiudiamo,
0: c'è anche
1: tutto,
0: la Patti.
1: Chiudiamo
0: c'è
1: tutto.
0: Anche la Patti, per cortesia.
1: Siamo in
0: cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso?
1: Adesso ci sono la Patti e Franco fino alle 20.
0: E la Princess?
1: No, la Queen.
0: La
1: sono.
0: Queen
1: che
0: sei
1: princess?
0: Qua.
1: No,
0: mi
1: sono
0: sbaglio,
1: Queen.
0: Ti
1: io,
0: faccio un po' meno. Ti faccio un
1: infatti,
0: po' meno.
1: Infatti,
0: va bene, in regia. Ciao, a domani.
1: Ciao. 19 e 3 minuti.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: volta quando si mettevano i dischi si sarebbe potuto dire fino al cartone, nel senso che una volta quando lo suonavi tutto il disco, perché poi dopo alla fine c'è il cartone, no? Nel
1: presente. È vero, è vero.
0: Okay, perfetto, benissimo. Detto ciò, eccoci qua. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buonasera,
0: benvenuto.
1: Buonasera.
0: Buonasera, Franco. Sì, perché ormai
1: ci sei
0: le giornate.
1: Mancato.
0: Quando è che sono mancato io? Ah, venerdì non c'ero, è vero?
1: Mancato,
0: venerdì
1: sì.
0: Non c'ero, giusto.
1: Sì.
0: Infatti mi sembra un bel po' che non vengo, è quasi una settimana che non vengo.
1: Sì.
0: È già giusto.
1: E poi
0: Madonnina.
1: Anzi, anche domani ci saremo.
0: Sì, noi ci siamo anche domani, giusto. Sì. Ci siamo anche domani, poi però mercoledì siamo assenti.
1: Esatto.
0: Saremo assenti. Allora, detto ciò, noi abbiamo la nostra oretta insieme, come al solito,
1: yes.
0: Tra le 7 e le 8, dalle 19 alle 20, qui su Radio BCS con la Queen in pole position.
1: Yes.
0: E, oggi con una maglietta parliamone.
1: È bellissima, questa è la t-shirt bianca. E c'è scritto hot, ovvero no. Piccante.
2: In italiano.
1: Proprio è scritto piccante, lei mica si vergogna.
0: Ad altezza, diciamo, ad altezza.
1: Chest, diciamo. Pettorali, diciamo.
0: C'è scritto piccante.
2: Vabbè, ma io l'ho presa perché mi faceva simpatia.
0: Sì,
1: certo,
0: infatti,
1: perché noi sappiamo che tu sei proprio piccante.
2: Ai ai ai.
0: Ma domanda, con quella maglietta vieni solo in radio o vai anche in giro? Era per capire.
1: Al mercato.
2: Non la metto più,
1: giovedì,
2: non la metto.
0: No, ma guarda che cioè, non è una maglietta brutta,
1: è
0: una
1: bella
0: considerazione sul
1: certo.
0: Quanto c'è scritto sul davanti. Ecco, mettiamola così. E meno male che non usi la maglietta di dietro, perché sennò sarebbe stato ancora un pezzo. Capito? Ancora.
2: Vabbè, dai.
0: Costo piccante davanti.
1: Piccante.
0: E uno, a uno gli viene da chiedere dietro. Perché qui poi dopo, sai, c'è tutto un giro che dopo si innesca. Vabbè. Allora, noi abbiamo la nostra oretta insieme, avremo anche il nostro.
1: Un
0: ospite, ma che in realtà
2: a sorpresa
0: è quasi una consuetudine,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: oramai
1: sì.
0: Ci è venuto a trovare un sacco di volte, ci fa piacere
1: ma
0: che
1: infatti.
0: Sia qui, per cui avremo con noi. Ma vieni Rossano, vieni.
2: Subito,
0: vieni.
2: Io volevo fare la diretta.
0: Fai la diretta?
1: Sì, la faremo.
0: No,
2: dopo
1: vabbè,
2: facciamo
0: allora,
2: la diretta.
0: Sì, dopo la facciamo.
3: Eccoci qua, buonasera intanto.
0: Buonasera. Allora, Rossano è con noi stasera perché Chioggia News 24 ha raggiunto 200.000 follower.
3: No.
0: No. 190.000.
3: No.
0: 180.
3: No.
0: 85.
3: Niente.
0: Però sta andando a gonfie vele.
3: Sì, questo sì.
0: A prescindere dalla quantità di follower, che comunque sono tanti.
3: Dopo i 100.000 abbiamo già raggiunto i 104.000, insomma,
0: 104.000.
3: È un numero importante. Tieni presente che, per esempio, un quotidiano come il Tutto Sport ha 900.000 follower.
0: Vabbè, ma Tutto Sport, chi lo legge? Chi l'ha sempre letto? A parte gli juventini. Juventini e torinisti, per il resto è un giornale che non è mai uscito troppo dal Piemonte.
3: Beh, per esempio la Nuova Venezia 190.000.
0: Ecco, allora questo è già più attendibile.
3: Quindi, e noi Chioggia, nella nostra
1: siamo piccolini, però siete bravi.
3: Sì. E quindi questo. Beh, devo dire che sai che io frequento Venezia.
0: Sì.
3: E quindi si è appena concluso un qualcosa, Patti.
1: Sì.
0: Cosa si è concluso?
1: L'83esimo Festival del Cinema.
0: Sei andato alla
1: festa
0: del cinema?
1: Io sono
3: andata. Ho avuto, diciamo, un quasi contatto.
0: Mm-hmm. Sì.
3: Col top of top.
1: Con chi?
0: George Clooney.
3: Con George.
1: No,
0: dai.
1: Con me, cioè, George.
3: No. Allora, no. Praticamente per qualche minuto lui è andato in un ristorante che insomma
0: famoso. Conosci?
3: Che conosco.
1: Sì.
3: E insomma era appena andato via e quindi questa cosa qui.
0: Però aveva lasciato lì Amal, come si chiama? Sua moglie.
3: La moglie l'ha lasciata lì
0: e lui l'ha presa. Ha detto a questo punto prendo una pizza e una patate
1: e la Mal.
0: Perfetto.
3: Insomma, tu Patti cosa avresti fatto a essere là in quel momento?
1: Guarda, non sono una fan di George Clooney.
3: Ah, non sei una fan?
1: No, mi piace, è bravissimo come attore, ma non come uomo, no.
0: No, non
1: cosa avrei fatto? Vabbè,
0: cioè, tu mi vuoi dire, scusami adesso, io non voglio stare lì a sindacare.
1: Non mi piace.
0: Tu arrivi in un posto.
1: Ma i brutti, che devo fare?
0: Scusa, tu arrivi in un posto, c'è George Clooney, ti guarda e ti dice hi Patty.
1: E io dico hi, hello George, basta, che devo dire?
0: E lui ti dice, senti, ma stasera
1: ho
0: due ore libere.
1: Sporcaccione, ti dico, c'è la moglie.
0: No, ma tu metti che lui sia single, si è separato da Amal, non ce l'ha più.
1: Non mi garba, che
0: dai, su, dai, non ci crede nessuno. Dai,
1: infatti,
0: dai.
1: Chiedilo alla regina, perché proprio io e la regina abbiamo fatto questa considerazione.
2: Sì, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, visto che siamo andate insieme
1: ad un evento.
0: Sì.
2: E abbiamo proprio parlato di questo: che tipo di uomo ti piace? Abbiamo nominato George Clooney e abbiamo detto tutte e due: no,
0: è brutto.
2: George, no, è brutto.
1: No, è un bellissimo
0: uomo.
1: Ma a me non è piccante.
2: piccante, esatto, il piccante della mia maglia. Non...
1: È un riso in bianco, buono, bello, ma è un riso in bianco.
0: Riso in bianco.
3: Ecco. Riso in bianco.
2: Riso in bianco.
0: Questa mi mancava.
2: Ci
0: che
2: vuole
0: uomo,
2: il peperoncino.
0: Che uomo sei, un riso in bianco.
3: O come dice un nostro amico a Chioggia, pasta al burro.
0: Ecco, è una cosa proprio il minimo sindacale.
3: Esatto.
0: Mamma, quasi niente.
1: Poverino, sto povero Cristo.
2: Beh, dai, piace vabbè a tutti. Esatto. Quindi sì, se ne farà una ragione. Vabbè.
0: Detto ciò, noi possiamo andare col primo disco di oggi. Questa la mettiamo perché allora ieri, cosa succede? Ieri sera, a un certo punto, verso non mi ricordo quando, hanno dato questo film.
1: E che film era?
0: Il film è Dirty Dancing.
1: Ah!
0: Che era una vita che non lo vedevo, ma erano un sacco di anni. E quindi l'ho visto da metà in poi, bello, mi è piaciuto.
2: Sì, sì. Nessuno può mettere Baby in un angolo.
0: Sì, ecco, infatti. Vero, io non l'ho detto, ho detto non la dico perché è banalissimo. Piccante,
2: a me
0: è banale.
2: È rimasta,
0: dai,
2: però, è rimasta.
0: Vabbè. E la scena finale dove ballano tutti e due insieme, c'è questa canzone qui che è bellissima, quindi la riascoltiamo.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Napoleone con Cucù Marie, questo già c'ha un nome che si chiama Napoleone, non so se si chiami veramente
1: Cucù
0: Napoleone.
1: Marie,
0: poi un titolo di una canzone Cucù Marie, cioè veramente questo è oltre. Che tra l'altro ha una voce, io non so se sia lui che ha cambiato nome, ma c'era un cantante un 5, 6, 10 anni fa, si chiamava Selton, non so se.
1: No, io non me lo ricordo.
0: Me lo ricordo solo io, perfetto, io sua mamma lo conosciamo e basta.
1: Esatto.
0: Lui è di origine brasiliana e è venuto in Italia, è abitato in Italia, ha fatto una serie di canzoni anche carine, tra l'altro. Una aveva ottenuto anche un buon successo. Tu ce l'hai, Queen? Vediamo.
2: Un sabato italiano?
0: No, non
2: mi sembrava.
0: Italiano,
2: no, estate?
0: Boh, non lo so, una di quelle.
2: E quale?
0: Ah, non me la ricordo. Voglia d'infinito.
2: Voglia d'infinito?
0: Ecco. Questa canzone che adesso ascoltate in sottofondo è una canzone che lui aveva fatto, che ha ottenuto un buon successo. E c'ha la voce uguale a sto Napoleone, proprio pari pari.
2: Sì, adesso
0: sì, sì, proprio uguale, uguale. Sembra veramente lui che ha cambiato nome.
3: Ora che tu hai finito con me.
0: Ci assomiglia, adesso questa è un po' truccata,
2: diciamo,
0: comunque.
2: Sì, il genere più che altro.
0: Sì, sì. La linea è quella, la linea è quella. Mm. Vabbè,
1: e
0: detto ciò,
1: comunque ricordiamo agli ascoltatori che siamo in diretta, siamo live.
0: Oh, ci potete seguire su r.bcs oppure su BCS Paolo e Cinzia, così ci vedete tutti e tre, Zia Patti, io e Rossano che è qui con noi. Volevo chiederti una cosa, Rossano.
1: Sì.
0: Perché ricordiamolo che tu hai, oltre Chioggia News, avete o Chioggia News 24, anche Venezia News 24.
4: Esatto.
0: Giusto? E

0: potrei andare con lui Venezia, la Venezia Lazio non sarebbe
1: male. Bella ma Venezia, ma
2: abbiamo già dato i
0: Hai già posto quella
2: quindi
0: lì,
2: per le prossime partite sicuramente.
0: Ok, ci conto per la prossima, perfetto, benissimo, bene. Adesso so cosa farò fra 15 giorni, anzi certo, 20 giorni, c'è la pausa nazionale un po' più avanti, però insomma a metà ottobre diciamo che già so cosa farò una domenica, un sabato, benissimo.
2: Assolutamente.
0: Noi andiamo avanti con la musica. Sì, mi guarda stupita la Queen. Scusa, hai detto tu che siamo
1: piccante,
0: lunghi e
1: piccante. Sì, sì, bravissimi, 2 minuti e mezzo neanche.
0: Fantastico.
1: Io ho detto entro i 3 minuti 4.
0: Perfetto.
1: Anche in anticipo.
0: Ok, allora andiamo con la musica. Che cosa hai preparato? No,
1: Django.
0: Ah, bella, sì, ok. Perché ne avevo chiesta un'altra, ma ovviamente le mie richieste sono assolutamente mai esaudite.
1: Ma non è vero! Non c'è qui, devo andarla a prendere da un'altra parte.
0: Ah, okay, okay. Okay. Allora, fra ecco, poco ascolteremo un'altra canzone che mi piace un sacco, che ho consigliato.

0: 7:36 nella serata, perché si può dire serata a questo punto, anche sì, perché le prime ombre della sera sono già calate, quindi la canzone di Jungle, questa era Sunshine. Volevo parlare un pochino di latino, perché ci sono tante parole in italiano che noi usiamo che ormai sono diventate di uso comune e non ci rendiamo conto che in realtà sono, diciamo, provengono dal latino, ma sono rimaste tali e quali. Già la parola tale e quale, per esempio, è una parola latina, per dire, no? Okay. Oppure, non so, alter ego, è una cosa che arriva al latino. Carpe diem, che uno dice carpe diem, si usava anche nel famoso film, no? Con Robbie Williams, e è una parola, eccetera. Eccetera, io non l'avrei mai detto che c'è, è una parola italiana, invece è una parola latina, per cui ce ne sono tante, come può essere con l'inglese, che ne so, corner, capito, che è una cosa che si usa,
1: certo,
0: no? E ormai
1: sì,
0: calcio di rigore sì, però anche penalty si usa molto spesso.
2: Management,
0: scusami, perché
2: siete,
0: lei è inglese,
2: voi, siete voi,
0: capito?
2: Che dice management.
0: A un certo punto, sabato pomeriggio abbiamo fatto un evento dove c'era ovviamente anche Patty.
2: Ma mi hanno messo in mezzo, io non ero pronta.
1: Dove?
0: A Bologna. E a un certo punto ho detto: ok, facciamo una presentazione.

0: Di uno degli show, degli spettacoli, lo facciamo in inglese e la fai tu, ma lei non lo sapeva, cioè così tutto ad un tratto.
1: No, ma anche perché era lunga come mi nonna sta presentazione, cioè non è, era una frase lunga, per cui la devi immagazzinare,
0: metabolizzare, poi dire,
1: tradurre, intanto poi con nomi anche difficili di questi ragazzi,
0: sì, del gruppo che si esibiva,
1: sì. A posto,
0: però
1: siamo.
0: È stata bravissima, è stata perfetta,
1: sì, tanto
0: non capiamo niente, nessuno, let's go, Elia, let's go. È partito tutto, è fantastico, meraviglioso. Per cui sappiatelo, se dovete usare delle parole, state attenti, sì, che potrebbero essere anche magari, per esempio, anche agenda. Cioè uno dice, agenda. Anche in inglese, tra l'altro,
1: certo,
0: agenda,
1: certo.
0: Si scrive agenda. Per cui
1: e si dice agenda.
0: Si dice agenda, mm-hmm. Certo. C'era una canzone famosa di Craig David, si chiamava
2: Hidden Agenda.
0: Brava, l'agenda segreta.
1: Agenda,
0: sì.
1: Segreta.
0: E per cui è una cosa che si usa e deriva dal latino.
1: Ma certo, io voglio chiedere qualcosa a Rossano, sì, se posso, dato che Rossano, siamo io e te e Rossano siamo stati a scuola insieme. Sì. Parlando di agenda, mi viene in mente il diario. Vi ricordate che avevamo ogni anno?
0: Certo.
1: Sì. Che diario avevi tu? Quali te lo ricordi tu? Io ho quello di Snoopy. Tu?
0: Quello di Snoopy.
1: Perché tu che ridete? Quello è vero, il di Snoopy.
0: Io non mi ricordo. Perché
3: allora,
0: se tu ricordi
3: il mio modo di essere studente.
1: Lui niente diario. Penna in tasca, un pezzo di un foglio se l'altra tasca e via.
3: Era già tanto se andavo a scuola.
1: Esatto.
0: Però la cosa bella è che almeno io per un anno, forse tu, forse un paio,
3: sì.
0: Il primo anno, perché non esisteva ragioneria all'epoca qui a Chioggia, si andava a Piove di Sacco.
1: Sì.
3: Io ho fatto tre anni
0: a Piove di Sacco.
3: Io ne ho fatto uno a Piove di Sacco.
0: E
1: come hai fatto tre anni e sei rimasto indietro tre anni?
3: No, ma in realtà i primi due anni ero un ragazzo molto dirigente, un studente molto dirigente. Il terzo anno è stato l'anno crisi proprio.
1: I teenager.
3: Sì, veramente.
1: Perché eri sempre innamorato, eri tediato dalle ragazze.
3: Beh, devo dire. Ero molto distratto, sì, ve lo posso dire.
1: Esatto. A 16 anni.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì. Ma è così, cioè, quella è l'età, se no uno quando lo fa, cioè quando è che si distrae.
3: Esattamente.
0: Quando diventi grande a un certo punto.
3: Però devo dire, guarda, sì, Patti, sì, tu ricordi bene questa cosa, io l'ultimo anno in quinta che eravamo insieme,
1: sì,
3: io quell'anno là ho fatto un anno, come si può dire, totalmente sotto tutte le regole, sia scolastiche, sportive, mi allenavo, studiavo, ho fatto, sono venuto fuori anche, aspetta, io non ero un studente modello, però insomma
1: me
3: la sono cavata abbastanza bene, anche perché ci tenevo insomma.
0: Bravo, lodi.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Candy Staton con Young Hearts Run Free. Questa è una canzone che se tu vai, passi la manica e vai in Inghilterra ai matrimoni funziona come tipo maledetta primavera, una cosa che c'è proprio una cosa che cantano tutte, cani e porci.
1: Riconoscibile.
0: Sì, una cosa che proprio
1: è
0: una canzone che funziona tantissimo.
1: La zia quella d'Italia si mette a ballare subito.
0: Sì,
1: pista.
0: Ma è una cosa così.
1: Apri pista,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì. Ballano tutti, grandi e piccoli, è una cosa proprio che funziona.
1: Comunque è molto allegra, molto bella.
0: Sì, poi è veramente bella, merita, una canzone che avrà credo 40-50 anni e la Queen la conosceva, era una delle sue preferite, piccante lì che dopo
1: piccante.
0: Allora,
2: chiamatemi piccante.
0: Abbiamo due partite che si stanno giocando circa da un'oretta, che sono Como Parma, e il Como sta vincendo 1-0 e la Roma sta vincendo a Torino contro il Torino 1-0. Poi questa sera ci sarà l'ultima partita di questa giornata con Inter Udinese.
2: Grazie di averci informato, è vero Diapatti?
1: Sì,
2: non vedevamo l'ora.
0: Patti mi ha chiesto per favore, dimmi come stanno le squadre.
1: La Roma mi interessa, perché
2: ecco,
1: quando abitavo
2: sì,
1: a Roma
2: e anche a me, dai.
1: E giocava in casa, non si poteva uscire di casa fino alle 10 di sera, perché io abitavo proprio nella via della...
0: che porta all'Olimpico.
1: Vedi.
0: Roma Nord, vedi, abitava a Roma Nord.
1: Zia abitava a Roma Nord.
2: Io fra un mese giusto, il 14, sarò a Roma.
0: Bella. Aspetta che mi sono messo un appunto e chi se ne frega. No, dico bello, mi interessa. Hai intenzione di andare a fare il giro dei monumenti per la patria?
1: Sì, anche un po' di shopping in via
0: Fuori
1: del
0: Imperiali.
1: Corso.
0: Brava, via del Corso. Sono un sacco di negozi carini.
1: Sì. Certo,
0: c'è
1: certo.
0: Uno Zara via del Corso che è di un
1: lusso.
0: Non c'è
1: più, l'avevano tolto.
0: No.
1: L'hanno spostato perché lo cercavo anch'io e c'è solo Zara Uomo. E adesso
0: ma se a me interessa Zara Uomo.
1: Allora per te c'è, per noi no. Io ero molto delusa.
0: No, era bellissimo.
1: Perché sono andata a piedi da casa mia fino a via del Corso. Ci ho messo un'ora.
0: C'era a piano terra c'era la donna e al primo piano c'era l'uomo. Sì.
1: Era il primo piano, sì.
0: Sì, secondo me tu sei andata in un altro, sei sicura che faceva angolo?
1: Sono proprio sicura.
0: Con via del Tritone, credo. Vabbè, comunque. Quello era bello, era bellissimo ed era lussosi con sti lampadari meravigliosi, era veramente bello.
1: Sì.
0: Ma dimmi tu, l'hanno chiuso per la donna, che peccato. Sono proprio dispiaciuto.
1: No, l'hanno spostato la donna, donna e bambino dall'altra parte, ma non mi ricordo dove.
2: Beh, adesso donna hanno fatto sei piani, perché di solito è così.
1: Non bastava
2: sei piani per la donna, uno per l'uomo.
0: Io non ho mai capito perché allora primo quando ci sono le cose insieme, i negozi insieme, l'uomo è a meno uno, sempre a meno uno.
1: Sì.
2: Sottoterra.
1: Andate.
0: La donna ha due o tre piani oppure un piano enorme.
1: Deve entrare e trovare già tutte le nuove new release. Ecco.
0: L'uomo invece ha un pezzettino piccolo per non dare fastidio. Ma il bambino lo capisco perché comunque alla fine, per non male, un bambino, cioè non è che devi avere chissà quale scelta, no? Ma l'uomo vale tanto quanto.
1: Ma va.
0: Capisco. Come
2: noi abbiamo più cose, cioè noi abbiamo, che ne so, la gonna, la minigonna,
1: il pantalone,
2: voi cosa avete?
0: Pantalone lungo, pantalone corto, tre quarti,
2: molto di meno,
1: finocchietto.
2: Per carità, mamma mia,
1: finocchietto. Per carità, non si possono vedere.
0: Però l'uomo ha la giacca, il giubbettino,
1: il gilet, il panciotto.
0: Il panciotto da Zara non credo. Però c'è varia possibilità, scusami, non capisco. Poi,
2: evidentemente.
1: Che tra l'altro, parlando appunto di fashion, lo sai, cara regina, che adesso vanno molto di moda le cravatte per le donne.
2: Per le donne, sì. Ne abbiamo parlato l'altra sera, ti ricordi?
1: Sì, è vero. All'evento
2: sempre.
1: Sì, le puoi usare come
2: donne.
1: Cintura oppure le metti al collo, non troppo come cravatta, ma le puoi mettersi a degli accessori, delle spille.
2: No, a me piace.
1: Anche a me.
2: È sexy, secondo me.
0: Sì,
2: un po' con il camice un po' slacciato. La cravatta adagiata sopra
0: trovo,
2: al suo perché.
0: Sì, piccante, trovo che
2: piccante.
0: Trovo che la donna con una camicia bianca, per esempio, sia molto sexy.
1: Sì.
0: Moltissimo, mi piace un sacco. Perché una camicia bianca e un jeans, per esempio, è una cosa, un abbinamento sia elegante che sportivo.
1: Sì.
0: Per una donna vestita così è estremamente sexy. Sì, veramente. Detto ciò, noi andiamo avanti con la musica adesso. Abbiamo Birth con Birth, ho detto bello,
1: sì.
0: È stato bravo. Più in alto.

0: serata di Radio BCS con Birthday, l'appuntamento con Franco e con la zia Patti, e oramai siamo arrivati quasi in conclusione, sì, abbiamo ancora 3 o 4 minuti da parlare. Leggevo una cosa che riguarda l'IA, l'intelligenza artificiale, perché sembrerebbe che vorrebbero bloccare quella che è, diciamo, quelli che sono gli upgrade, cioè i miglioramenti dell'IA, perché dicono
1: è troppo veloce, forse
0: sì, sta andando un po' troppo veloce. Trump invece, bastardo, ha detto no, andiamo pure avanti, perché secondo me la Cina, che ha detto che vuole un attimino rallentare, lo fa apposta per fregarci. Questo non vive di notte, cioè di notte non dorme, tranquillo, veramente.
1: Però Trump, posso anche dargli un po' ragione.
0: Dici?
1: Sì, ma te fidi tu?
0: Vabbè.
1: Poverini cinesi,
0: io mi fido sempre di tutti.
1: Io vado dai cinesi, mi fido. Ma sono cinesi diversi.
0: Sì, può essere, può essere.
1: No, comunque sì, sta andando molto molto molto veloce.
0: Sì, un po' troppo.
1: Io la uso molto spesso, e vedo che è sempre, cioè c'è una miglioria pazzesca da una settimana all'altra.
0: È vero. Tra l'altro il problema non è solo magari per le cose che scrivi, Alia, sì, dimmi sì, come fare una cosa, ma è anche a livello, per esempio, industriale, no?
1: Certo.
0: Perché ci sono, si pensa che si arriverà molto presto a questi umanoidi, perché ce ne sono, sì, dei robot che, per esempio, che ne sono nel campo automobilistico,
1: sì, certo,
0: e
1: certo,
0: assemblano parti delle macchine. Ecco, mentre in questo caso si parla di umanoidi che sarebbero in grado di gestire in autonomia, senza la presenza umana, quella che è la catena e lo sviluppo di un'automobile.
1: Mia.
0: Per cui lì bisogna stare attenti.
1: Qui,
0: perché insomma,
1: via
0: in effetti,
1: il lavoro di ingegnere, tu pensa, no, che uno magari fa tanti sacrifici per far studiare il figlio, la figlia, diventare un ingegnere, e poi boom, viene preso il posto di lavoro fra qualche anno da un...
0: È anche vero che i robot potrebbero rompersi, per cui qualcuno dovrà aggiustarli, sti robot.
1: È giusto.
0: Non lo so, però insomma questa è un po' la realtà. Per sì, questo pensavano di limitare l'IA e di
1: fare
0: limitare...
1: Fare un slowdown, sì, di rallentare un pochino.
0: È una paura, al di là dei posti
1: poi,
0: di lavoro, che è importante.
1: Ma giustamente uno dice, vabbè, noi lo rallentiamo, però che ne sappiamo se gli altri, appunto, stati, le altre nazioni faranno lo stesso?
0: È vero.
1: Non si sa.
0: Però così si andrà sempre troppo velocemente avanti.
1: Io sono rimasta ancora quando andavo sull'autobus qui a Chioggia, c'era il bigliettaio.
0: È bellissimo, è vero.
1: Me lo ricordate? Sì. C'era il signore che ti dava il biglietto.
0: È vero. Addirittura.
1: Che bel lavoro. Sì. A me piaceva quel lavoro, volevo fare quel lavoro.
0: Ma sai che anch'io volevo fare
1: anche
0: quello?
1: Anche tu.
0: Te lo giuro.
1: Perché mi piacevano staccare i biglietti.
0: Sì. Era lì, poi c'aveva quella spugnetta,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: i biglietti si attaccavano,
1: no?
0: La carta si attaccava,
1: certo,
0: aveva la spugnetta, quindi metteva le dita dentro la spugnetta.
1: Anche in posta c'avevano quella magica spugnetta, te la ricordi?
0: Sì, no, quello no, non me lo ricordo.
1: Sì, come facevano? Perché non si potevano leccare le dita, anche perché sennò tutto il giorno te lecchi le dita. Quello era un bel lavoro,
0: mi piace. Infatti quando ero piccolo dicevo, io da grande voglio fare quella cosa lì del bigliettaio, voglio fare quello, mi piace troppo.
1: Ed era imponente l'ometto che lavorava, chissà se c'è un bigliettaio che si ricorda, che ci sta ascoltando.
0: Parlando di anni 70,
1: sì,
0: metà anni 70, beh,
2: anche di più,
1: anche
2: quando ero piccola io c'era.
0: Sì, quindi anni 80, ok. Ecco.
2: Poi è arrivata l'obliteratrice.
0: Sì, è vero.
1: L'intelligenza artificiale. Esatto, diciamo.
0: Quella non mi piaceva.
2: Primo passo.
0: Anche perché poi potevi fare tranquillamente il biglietto sull'autobus, che era questa la cosa bella, no? Senza dover andare a acquistare di qua e di là.
1: Poi c'avevi spiccioli, poi non ce l'avevi, poi qualcuno te li prestava, era bellissimo.
0: Poi lì così c'era questo controllore alla fine, sì, e i biglietti li pagavano tutti.
1: Esatto.
0: Oggi invece c'è qualcuno che fa il furbo, ma questo è un altro discorso.
1: Vabbè. Ma noi siamo arrivati alla fine, caro Franco.
0: Abbiamo finito.
1: Abbiamo finito.
0: Sì. Noi ci ritroveremo domani. Comunque domani saremo presenti a partire dalle 7 con il Love Coach.
1: Sì.
0: Vedi, perché giustamente abbiamo anticipato dal mercoledì al martedì. Ok. Noi vi auguriamo una buona serata. Dove vai questa sera di bello?
1: Questa sera vado a Chioggia, vado in per Baccheri, perché ho ospiti, per cui li porto a Chioggia.
0: Bello.
1: A fare tutto il giro dei Baccheri.
0: Bello.
1: E tornerò a casa in bicicletta,
0: purtroppo,
1: mezza storta, ma fa lo stesso.
0: Purtroppo non posso, perché...
1: Peccato.
0: Scusami, Piccante,
1: ecco,
0: ti ha invitato?
2: No.
0: Neanch'io.
1: Gli ospiti, venite.
0: Perché io, puzzo,
1: ma i miei
0: scusami,
1: ospiti sono simpaticissimi.
0: Perché non valgo io come ospite.
1: No. Certo.
0: Ma scusami.
1: Certo, sono simpaticissimi.
0: Vabbè, ok, tranquilla. No, ma non posso stasera, che peccato. Sarei
1: devi andare al karaoke.
0: Mamma mia.
2: Domani.
0: A fare il giro di Baccheri con gli assaggi di pesce che non mangio.
1: Esatto, che voi non mangiate.
0: Esatto, alcolici che non bevo. Sarei un inutile.
1: Sarete degli ospiti tristi. Va bene, dai, concludiamo questa serata.
0: Buona serata a tutti.
1: Esatto,
0: a domani.
1: Ciao. A domani.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: scorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare Stefano Mantoan sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodia,

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
6: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
6: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
6: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
6: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gustati l'estate.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Noi.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica. Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande.
7: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: no going back.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia. Radio BCS. Encore un dimanche qui s'achève.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.